0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125. Ma

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: on time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. I go travel the world to look for a very special trompettista. I found its DJ.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
0: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
5: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG, find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mufflin. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mufflin. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125. A Sarezzo, Brescia, Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Via, fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: Jackpot.
1: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
6: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
5: Italmark, la spesa secondo me.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Sprint finale da Sportland.
10: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando 2 articoli in saldo 30% di sconto, 3 articoli in saldo 40% di sconto, 4 articoli in saldo 50% di sconto.
9: Solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
10: Sprint finale, ma solo da Sportland.
9: Offerta valida fino al 30 agosto.
11: Sportland, support your passion.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo. Un autogol alla sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Lein.
1: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv. Gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.

0: Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che è sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Time out! Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
3: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
3: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
6: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Sprint finale da Sportland!
11: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando 2 articoli in saldo, 30% di sconto, 3 articoli in saldo, 40% di sconto, 4 articoli in saldo, 50% di sconto!
10: Solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
11: Sprint finale, ma solo da Sportland.
10: Offerta valida fino al 30 agosto.
12: Sportland, support your passion.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario. Edizione locale.
4: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. È stato ritrovato senza vita Remo Filippini, 74 anni, nel recinto dei tori dell'azienda di famiglia in via San Vito a Bedizzole. A dare l'allarme poco prima delle 19:30 è stato il figlio Enrico, che, rientrato in cascina dopo una breve assenza, non ha trovato il padre e ha iniziato a cercarlo. La ricerca si è conclusa nel recinto dove erano custoditi i due tori. Lì il 74enne giaceva ormai senza vita. Il figlio ha tentato di avvicinarsi per prestare aiuto, ma uno degli animali era particolarmente agitato. Nel cercare di calmarlo ha riportato alcune escoriazioni. Soltanto dopo un delicato intervento è stato possibile mettere in sicurezza il recinto e consentire ai soccorritori di recuperare il corpo dell'allevatore. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del COSP di Bedizzole, l'automedica, i vigili del fuoco e almeno 3 pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Resta alta l'allerta in Val Camonica, dove ieri in poche ore sono caduti oltre 40 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione degli abitanti di alcune zone. Per tutta la notte una decina di mezzi ha lavorato per liberare parte della statale 42 invasa dai detriti della Varrabbia a Sonico. La strada al momento resta chiusa, si lavora per renderla agibile in mattinata, ma rimane comunque l'incognita del meteo. Nella tarda serata di ieri non ha piovuto, ma sono previste piogge per oggi e probabilmente per tutto il giorno. Grave incidente stradale ieri pomeriggio lungo la Gardesana, poco oltre la rotatoria del Burger King sul confine tra Monica e Manerba. Lo schianto ha coinvolto 2 auto che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate frontalmente. 2 le persone coinvolte, ad avere la peggio è stato un uomo di circa 55 anni, rimasto comunque cosciente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e il soccorso, oltre ai vigili del fuoco. Questa sera riparte il campionato dell'Union Brescia. I biancoazzurri di Eugenio Corini debuttano nella Serie C ospitando il Carpi allo Stadio Rigamonti, con calcio d'inizio alle ore 21 e con diretta su Radio Brescia 7. C'è grande attesa per una squadra che parte con ambizioni importanti dopo essere arrivata sino al finale playoff nella scorsa stagione. Corini alla vigilia ha sottolineato anche che il Brescia ha le qualità per vincere, ma ha invitato a non considerare il campionato già scritto. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

0: Senti come piove e come è piovuto ieri purtroppo in Val Camonica. Questo è il fatto più grave sicuramente da ricordare. Ben ritrovati con Andrea Lombardi, buongiorno agosto, forse buongiorno settembre oggi. Ci siamo lamentati del caldo.
1: Anche d'estate il buongiornissimo ve lo diamo noi.
2: Buongiorno agosto.
0: Buongiorno agosto, come dicevo per oggi, però potremmo anche rendere un sottotitolo. Buongiorno agosto, però sembra settembre. Ma va bene così, l'importante è che non si creino disagi o danni. Quello che è accaduto, appunto, come abbiamo detto prima, in Valle Camonica è stato spaventoso. C'è gente che è bloccata anche in luoghi di villeggiatura, persone, turisti che sono rimasti bloccati in auto per ore. Tanta è l'acqua che è scesa, ma oggi purtroppo scenderà ancora acqua, quindi giornata instabile temporalesca. In mattinata sono attesi temporali anche intensi con possibili fenomeni forti e altre precipitazioni possono ripresentarsi anche nel pomeriggio. Le temperature saranno contenute perché la massima è prevista sui 24 gradi, quindi sotto questo aspetto non ci possiamo lamentare. Cercherò di capire se possiamo contattare anche i nostri amici di Meteo Passione, dell'associazione che ci racconta il tempo nella quotidianità. Quindi grazie a Raffaele Fino, che è il presidente dell'associazione e della voce di Radio Brescia 7 con il sottoscritto. Ma poi ci sono tutti gli altri e saluto anche Riccardo Paroni, che presenta come possiamo dire le previsioni meteo nel weekend su Teletutto. Detto questo, mi spiace perché ieri abbiamo avuto problemi con WhatsApp, ma questo per migliorarci, perché lo studio si è tecnologicamente evoluto, quindi c'erano tecnici e abbiamo avuto così dei lavori in corso. Oggi abbiamo la tranquillità di riavere WhatsApp disponibile, quindi vi chiedo, se avete voglia di interagire, se siete della Valle Camonica e volete farci da inviati speciali raccontandoci quello che è accaduto nelle vostre zone, quindi abbiamo detto che Sonico è stato preso di mira dal maltempo, però anche Ponte di Legno, Borno e tantissime zone della Valle Camonica. Quindi se volete raccontarci e farci da inviati speciali, fate pure al 334-907-9007, anche con audio, così almeno riuscite ad essere più veloci. Detto questo, iniziamo con la musica. Io rimarrò in vostra compagnia fino alle ore 12. Oggi avremo anche un collegamento con l'assessore regionale e abbiamo tante cose da raccontarci, insomma. Ma si inizia con la musica di Radio Brescia 7, c'è Vittoria e Blanc.

a questo progetto che riporta la programmazione musicale in tutte le radio del mondo, anche Radio Brescia 7 non può mancare, chiaramente, come abbiamo detto questa sera torna anche l'Union Brescia con la radio cronaca di Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia, di conseguenza seguite questo inizio di campionato e sosteniamo la nostra squadra. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Saluto Luca di Bovezzo, saluto anche Silvana e Ugo che dicono finalmente questa temperatura perfetta. Buon weekend anche a voi, buon weekend anche a Roby dall'Iveco, un saluto anche a Miriam, un grandissimo abbraccio anche a Degno, che bello vedervi così attivi, partecipi fin dalle prime ore, che poi insomma sono le 9:19. C'è sempre chi si sveglia prestissimo e invece chi non si sveglierebbe mai. Io faccio parte della categoria che purtroppo ho un sonno difficile, non difficilissimo, non è che rimango tutta la notte con gli occhi aperti, però alle 6:30 mi sveglio anche la domenica, anche se sono a casa in vacanza. E c'è invece chi non lo sveglieresti nemmeno con le cannonate. Io invidio un sacco tutti quelli che mettono la testa appoggiata, non so, ad una pietra e si addormentano, cioè, oppure si addormentano così. Così, ecco, adesso faccio un sonnellino, track, e partono subito. Invece c'è gente come sottoscritto che se va a dormire dice: va bene, speriamo di prendere sonno subito, d'altronde non ho mangiato pesante, mi sono bevuto pure la camomilla. Mamma, ragazzi, che noia, che non capisco, non è l'anzianità, perché poi ci sono persone più grandi di me che dormono subito. Vabbè, detto questo, abbiamo parlato di maltempo in Val Camonica, l'allerta resta alta, è ancora chiusa la statale 40. E come abbiamo detto ieri, in poche ore sono caduti oltre 60 mm di pioggia e nella notte hanno lavorato un sacco di squadre per rimuovere detriti caduti a valle. E ci sono molte notizie, molti link sul sito giornaledibrescia.it. Sfollati a Sonico, l'olio esonda Malonno, e poi ancora i lavori nella notte per rimuovere detriti e ancora l'esondazione del fiume in Val Camonica. Gli abitanti di Rino sfollati, la strada statale 42 è chiusa a causa del maltempo, il ponte crollato a Rino. Insomma, c'è una situazione che viene riportata anche sui media nazionali. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp con Andrea Lombardi, che sono io, fino alle ore 12 in Buongiorno Agosto, sottotitolo Sembra Settembre. Stare

al 334-907-9007 con Paolo, che è ancora in vacanza, ma dalla settimana prossima si inizia con puntini in sospensione e poi un che non voglia. Ti tocca Paolo, cioè prima o poi bisogna riniziare. Comunque, era il 21 settembre del 1978 quando gli Earth, Wind and Fire trasformarono questa data nella canzone più funk del calendario. L'abbiamo ascoltata perché, come abbiamo detto, insomma, questo 21 agosto sembra un po' un 21.

0: massime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
5: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Giornale Orario, edizione nazionale.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
5: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni.

0: disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: MG Find Your More.
2: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
4: Sprint finale, ma solo da Sportland.
3: Offerta valida fino al 30 agosto.
5: Sportland, support your passion.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Parade, Alessandra Amoroso con Gianni Morandi. Buongiorno, agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. 334-907-9007. Che state facendo? Perché con questa temperatura si sta benissimo anche a casa, si sta bene anche in ufficio, al lavoro. Fatemi sapere, dai, se avete voglia, interagite, così costruiamo un po' anche la vostra mattinata, non solo la mia, che sono negli studi di via Solferino. Anzi, adesso stanno tornando anche i colleghi ed è bello ritrovarsi, perché poi devo essere sincero, noi qui in radio abbiamo un'atmosfera meravigliosa, forse anche perché c'è questa energia meravigliosa che è legata alla musica, ma tutti noi, veramente, lo dico con il cuore in mano, abbiamo un legame, quindi quando ci si rivede, insomma, è come quando si esce con un amico, si chiacchiera, si parla un attimo, si vede un po' quello che si sta vivendo. È una bella situazione, quindi è bello sapere che ci sono posti di lavoro dove non c'è gelosia, non c'è rivalità, ma c'è proprio condivisione. Detto questo, Valle Camonica come New York, perché c'è questa notizia che arriva da New York: ci sono queste piogge torrenziali cadute proprio ieri, violenti temporali che hanno provocato allagamenti, tanto che nel Queens è stato necessario chiudere in entrambe le direzioni un tratto per Long Island. E c'è una situazione allarmante anche a New York, è successo proprio ieri questo maltempo, addirittura si dice che in un modo o nell'altro c'è stato un vero uragano. Quindi disagio totale alla viabilità, ma chiaramente anche con tanta acqua scesa nelle strade di New York, così come in Val Camonica, abbiamo detto. E allora vogliamo riascoltare una canzone.

New York, Frank Sinatra, che canzone, che voce, ragazzi. Ma avete notato una cosa di Frank Sinatra? Lui non solo canta, lui dialoga, lui parla, lui racconta, e questo che lo rese celebre. Aveva questa mania proprio dello studiare i testi e renderli raccontabili, cioè non solo cantabili. E è questo che ha portato celebre la celebrità in tutto il mondo Frank Sinatra, proprio perché la musica veniva raccontata, i testi venivano raccontati. Nato nel 1915 a New Jersey da una famiglia di origine italiana, tra l'altro siciliana, di Lercara Friddi, adesso vi racconto questo aneddoto. Anni fa, 15 anni fa circa, sono stato in Sicilia e ho un sacco di amici in Sicilia, quindi spostati ad Agrigento, vai a Palermo, vai a Catania e poi vai a trovare Giuseppe a Lercara Friddi, e ho conosciuto i lontani parenti di Frank Sinatra, cioè che roba, pazzesco. E comunque The Voice ha interpretato questa canzone New York New York, che originalmente è stata lanciata da Liza Minnelli. Però attenzione, perché non tutti sanno che il nostro Frank Sinatra vinse anche un Oscar come miglior attore non protagonista per il film Da qui all'eternità nel 1954. Grande, grande Frank Sinatra, grande, grande Fulminacci, che ci ha conquistato anche con Maledetto me.

334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Volevo salutare anche Paola e Walter che si stanno godendo il caffè del primo mattino. Era il 1988 quando La Notte Vola nasceva come sigla di Audience. Chissà se qualcuno di voi si ricorda questa trasmissione, io no sinceramente. Il Varietà però del sabato sera di Canale 5 era un vero successo. Ecco, non ricordo il Varietà, forse anche perché ero troppo giovane, ma questa canzone sì, e il balletto pure, perché a renderla inconfondibile non fu soltanto la musica, come abbiamo detto, ma anche questo movimento con le mani di Lorella Cuccarini. Lo state facendo anche voi, aspettate, eh? Com'era? Metteva vicini i polsi e dopo a destra, a sinistra, insomma. Lorella Cuccarini raccontò anche che questo movimento nacque così spontaneamente durante le prove, così un po' per ridere, e invece questo gesto è diventato iconico per una canzone che è stata pubblicata nel 1989 ed è rimasta uno dei simboli della televisione italiana, così come altre sigle, mi viene da pensare pezzi di Mina o anche di Heather Parisi. Ma adesso Emma Fabrifini.

0: Un titolo che inganna questo pezzo, si chiama Antidroga, ma Emma e Fabri Fibra non parlano davvero di una sostanza stupefacente, parlano di quelle storie d'amore che creano dipendenza e per le quali sembra non esistere una cura. Antidroga, pezzo presentato al, se non sbaglio, in Piazza del Popolo, proprio a metà giugno. Detto questo, guardando là fuori il cielo è quello di settembre, c'è un buio che potrebbero sembrare tranquillamente le 20:30, ma lo ricordo, è il 21 agosto, sono le 9:54 minuti, siamo in diretta su Radio Brescia 7 con Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle 12. Interagite tramite WhatsApp al 334-907-9007. Che state facendo?
1: Spot!
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine 2.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Radio Brescia 7.
12: State ascoltando Buongiorno Agosto.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario. Edizione locale.
6: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. È stato ritrovato senza vita Remo Filippini, 74 anni, nel recinto dei tori dell'azienda di famiglia in via San Vito a Bedizzole. A dare l'allarme poco prima delle 19:30 è stato il figlio Enrico, che, rientrato in cascina dopo una breve assenza, non ha trovato il padre e ha iniziato a cercarlo. La ricerca si è conclusa nel recinto dove erano custoditi i due tori. Lì il 74enne giaceva ormai senza vita. Il figlio ha tentato di avvicinarsi per prestare aiuto, ma uno degli animali era particolarmente agitato. Nel cercare di calmarlo ha riportato alcune escoriazioni. Soltanto dopo un delicato intervento è stato possibile mettere in sicurezza il recinto e consentire ai soccorritori di recuperare il corpo dell'allevatore. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del COSP di Bedizzole, l'automedica, i vigili del fuoco e almeno 3 pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Resta alta l'allerta in Val Camonica, dove ieri in poche ore sono caduti oltre 40 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione degli abitanti di alcune zone. Per tutta la notte una decina di mezzi ha lavorato per liberare parte della statale 42 invasa dai detriti della Varrabbia Sonico. La strada al momento resta chiusa, si lavora per renderla agibile in mattinata, ma rimane comunque l'incognita del meteo. Nella tarda serata di ieri non ha piovuto, ma sono previste piogge per oggi e probabilmente per tutto il giorno. Grave incidente stradale ieri pomeriggio lungo la Gardesana, poco oltre la rotatoria del Burger King sul confine tra Monica e Manerba. Lo schianto ha coinvolto 2 auto che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate frontalmente. 2 le persone coinvolte, ad avere la peggio è stato un uomo di circa 55 anni, rimasto comunque cosciente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e il soccorso, oltre ai vigili del fuoco. Questa sera riparte il campionato dell'Union Brescia. I biancoazzurri di Eugenio Corini debuttano nella Serie C ospitando il Carpi allo Stadio Rigamonti, con calcio d'inizio alle ore 21 e con diretta su Radio Brescia 7. C'è grande attesa per una squadra che parte con ambizioni importanti dopo essere arrivata sino al finale playoff nella scorsa stagione. Corini alla vigilia ha sottolineato anche che il Brescia ha le qualità per vincere, ma ha invitato a non considerare il campionato già scritto. E questa era l'ultima notizia.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Da ora con Andrea Lombardi, buongiorno agosto, ma con il sottotitolo ci mettiamo pure buongiorno settembre, in questo 21 agosto settembre 2026. Faccio perfino fatica a ricordare gli anni, non so se è così anche per voi, ogni tanto dico aspetta in che anno siamo, mamma mia ragazzi. Allora, seconda ora dicevo con Andrea Lombardi, in vostra compagnia fino alle ore 12, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, qui vi aspetto, la possibilità anche di interagire. Ieri ho detto che ahimè abbiamo avuto dei problemi perché c'erano dei lavori in corso negli studi per rendere la radio sempre più tecnologica, ma oggi tutto va bene, tutto è perfetto, hanno aggiunto qualche monitor e qualche bottone in più, ma i messaggi li ricevo e posso rispondere. Che bella questa canzone, mamma mia, I Saved the World Today, nel nostro spazio alle 10 e 12 minuti ci sono gli Eurythmics.

0: quasi 10 anni lontani discograficamente, Annie Lennox e Dave Stewart si ritrovano nel 1999. Lei si mette al pianoforte, lui aggiunge una chitarra a 12 corde e nasce una canzone meravigliosa, forse un sogno impossibile, almeno per un giorno cancellare tutto il male del mondo. E salutiamo Silvia con gli Eurythmics, ma voglio salutare anche il nostro ospite. Abbiamo con noi telefonicamente l'assessore all'ambiente e al clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione. Buona mattinata, Giorgio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Allora, dicevamo...
1: E speriamo veramente, perché con le notizie che arrivano dalla Val Camonica, speriamo che, insomma, la situazione vada al meglio, ecco.
0: Infatti, per noi è importante sentire un po' anche quello che ci viene detto da lei, in quanto appunto assessore all'ambiente e al clima. Quello che stiamo vivendo a livello planetario è un dato di fatto, è un clima che cambia, si evolve, ci sorprende sempre. Noi probabilmente in questa primavera, in quest'estate, abbiamo vissuto anche un clima tropicale. Quello che è accaduto ieri però in Val Camonica forse va oltre, c'è un'allerta che resta molto molto alta anche per la giornata di oggi, ci dica.
1: Sì, la premessa che intanto la situazione è quella comunque di un centinaio di persone sfollate tra Vione e Sonico, con interessato principalmente questi tre comuni e alcune nella frazione di Rino, soprattutto dove è crollato il ponte ieri pomeriggio, ma anche a Malonno c'è stata l'esondazione del fiume Oglio, ma anche altri paesi in Val Camonica sono in sofferenza. E ovviamente il sistema dei soccorsi ha funzionato, la nostra protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i carabinieri. Ho avuto modo di effettuare un veloce passaggio e posso dire che questi comuni sono tutti presidiati a tutela dell'incolumità delle persone, che è l'aspetto principale, ma anche appunto per cercare di rimettere in sicurezza e in funzione ovviamente la viabilità, perché una situazione del genere ha di fatto isolato l'alta Val Camonica dal resto della valle, tanto è vero che da Malonno in su è difficilissimo circolare. Il problema, io qualche giorno fa ho sorvolato in elicottero tutto il piano della Damella ed era evidente una situazione di accelerazione della fusione delle acque, e purtroppo questo disastro è la conseguenza del caldo torrido che c'è stato nei giorni, direi nei mesi precedenti, perché c'è l'incapacità del terreno di assorbire l'acqua quando c'è una situazione siccitosa e gli alvei fondamentalmente si seccano e i terreni circostanti,
0: certo,
1: si seccano. Quindi diciamo che purtroppo è tutto collegato, no? Quando la battuta, forse anche a volte un po' semplicistica, che si fa quando inizia a piovere dopo un periodo di caldo come quello che abbiamo vissuto, dicendo ma non c'erano i cambiamenti climatici, visto che poi la pioggia arriva, purtroppo invece questa è la è tutto collegato, non possiamo pensare che un giorno sia completamente diverso da quello precedente e non sia la conseguenza di quello che è successo nei giorni precedenti.
0: Infatti noi parliamo di maltempo e subito pensiamo ad un forte temporale, al vento, ma in realtà il maltempo è anche un periodo prolungato di caldo e di secco, e poi si creano queste situazioni. Assessore, cosa si sente, cosa sente di dire ai turisti che abbiamo sentito, per esempio Alessia tramite messaggio, che diceva sono a Ponte di Legno, non riesco muovermi per oggi, siamo anche piuttosto preoccupati. Che possiamo dire ai turisti che in questo momento ci ascoltano e magari sono nei luoghi di villeggiatura, appunto in Val Camonica?
1: Allora, innanzitutto le persone che sono Infatti mi segnalano che da circa un'oretta ha ricominciato a piovere sopra nella zona proprio di Ponte di Legno. Ma innanzitutto di mantenere la calma e la tranquillità. Tutte le persone che erano in pericolo sono state messe in sicurezza.
0: Certo.
1: Come dicevo, 100 persone sfollate, una buona parte sono state alloggiate presso strutture che erano già preordinate all'accoglimento, perché voi sapete che la Val Rabbia, nella zona, nel comune di Sonico e nella frazione di Rino, ha un sistema di allarmi che segnala prima che arrivi lo smottamento, e quindi insomma chi era in pericolo è stato messo in sicurezza. Bisogna avere pazienza in questi momenti di disagio. Si sta lavorando per mettere in sicurezza la viabilità e le persone. Qualche disagio è il prezzo che bisogna pagare per avere comunque la possibilità di non correre il pericolo di vita, quindi ma nessuno rimarrà isolato, nessuno rimarrà abbandonato, e quindi abbiamo la migliore protezione civile d'Italia in Lombardia e direi in provincia di Brescia, e abbiamo tutti i sistemi che si occupano della sicurezza delle persone in massima attività, a partire anche per esempio dai servizi sanitari che stanno erogando a tutti le prestazioni essenziali e programmate, mantenendo quell'ordinarietà che serve.
0: Perfetto, intanto sto sbirciando nelle previsioni meteo, e ahimè, così come lei ha detto, in Val Camonica in questo momento piove ancora e pioverà probabilmente per gran parte del pomeriggio, ma dalle 18 la situazione cambia e anche nelle prossime giornate torna il sole. Grazie all'assessore all'ambiente e al clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a voi, una buona giornata.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
9: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
8: Italmark, la spesa secondo me.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Vi aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Facciamo mamma, mamma, finché non mia.

0: Money for Nothing, Dire Straits alle 10:39 minuti. Buongiorno agosto, si è leggermente schiarito là fuori, mi sembra di... ma proprio poco poco, eh. Siamo comunque, adesso non è più il 21 settembre, siamo al 19 settembre, ecco, abbiamo anticipato di 2 giorni perché la situazione è ancora quella. La pioggia dovrebbe scendere anche in Val Camonica, l'abbiamo detto anche con l'assessore Maione, assessore all'ambiente e al clima di Regione Lombardia poc'anzi in un'intervista, dovrebbe rimanere tale, quindi con pioggia ancora per tutta la giornata, ma migliorerà nelle prossime ore, in serata e poi anche per le prossime giornate, quindi per il weekend. Detto questo, 334-907-9007, ci siete connessi e Desenzano c'è, abbiamo anche Desenzano che viene riportato da Walter di Desenzano, appunto, con un messaggio, e anche lui mi manda uno scatto fotografico dalla sua finestra. Il lago è piuttosto grigio, mi spiace anche per tutti quei turisti che arrivano dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, che in un modo o nell'altro si stanno beccando queste giornate di pioggia, però ci sta, quante volte si è andati in un posto turistico con grandissime aspettative, poi track, maltempo, e poi magari rimani in albergo. Però fortunatamente Brescia è un territorio meraviglioso che non è solo legato alla bellezza esteriore, della natura, dell'architettura, ma anche un'arte legata all'enogastronomia. Poi abbiamo musei, quindi in un modo o nell'altro un turista che viene sul lago di Garda si può spostare in paese oppure anche nella nostra città o in città vicine e godersi di spettacoli meravigliosi. Così come è meraviglioso questo pezzo di Ultimo, ultimamente lo sentiamo con tanti singoli, ma secondo me questa rimane una delle sue canzoni più belle, Il ballo delle incertezze.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

C'è anche Patrizia, la giovanissima Patrizia, perché è una mamma di 26 anni e al giorno d'oggi veramente, cioè, quando senti dire una cosa di questo genere dici ma dai, così giovane. In realtà un tempo a 26 anni magari già si avevano due o tre figli, però Patrizia è una mamma giovane, ha 26 anni e sta preparando il pranzo e mi sembra di sentire il profumo. Quanto è bello trasmettere la mattina ed entrare un po' anche nelle vostre case, nei vostri uffici, perché diciamo la verità, molti di voi mi stanno già seguendo da lavoro, giusto? 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. E adesso voglio portarvi nel passato. Ebbene sì, una canzone francese che Mogol trasformò in uno dei grandi classici della musica italiana. Al Cantagiro del 1966 non riuscì a vincere, ma conquistò tutta l'Italia. Pensate che arrivò a vendere 1 milione di copie. 1 milione di copie, cioè sono veramente tante. È la storia di un uomo che ama così tanto una donna da lasciarla andare, chiedendo a chi verrà dopo di lui una cosa soltanto: devi farla sorridere. La canzone in questione è di Little Tony, Riderà, 1966.

0: insieme a me.
1: Ebbene sì, Little Tony la portò al Cantagiro nel 1966, non vinse questa canzone, ma accadde qualcosa di decisamente più importante proprio per la sua carriera, perché vendette più di 1 milione di copie. Detto questo, abbiamo ancora musica da ascoltare, abbiamo ancora un'ora da passare insieme con Buongiorno Agosto, con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Ricordo, potete interagire tramite WhatsApp alle 334-907-9007.
2: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
5: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Mani per l'eternità, poesia. Io volevo sapere una cosa da voi, perché l'Italia si divide in due: a chi piace Sal da Vinci e a chi non piace. A me piace, però volevo sentire anche la vostra alle 334-907-9007. Non lo sopportate? Lo amate? Napoletano nel cuore, ma nato dall'altra parte dell'oceano, New York. Sal da Vinci venne al mondo mentre il padre era in tournée. Sapete che anche il padre era un cantante. Prima della musica ha avuto anche una vita da attore. Da piccolissimo ha recitato con Verdone e Alberto Sordi. Insomma, ha iniziato prestissimo nel mondo dello spettacolo, è arrivato un po' tardi in Italia perché è stato conosciuto grazie a Sanremo. Abbiamo riascoltato con Poesia, ma ora c'è Olivia Rodrigo in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario. Edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. È stato ritrovato senza vita Remo Filippini, 74 anni, nel recinto dei tori dell'azienda di famiglia in via San Vito a Bedizzole. A dare l'allarme poco prima delle 19:30 è stato il figlio Enrico, che, rientrato in cascina dopo una breve assenza, non ha trovato il padre e ha iniziato a cercarlo. La ricerca si è conclusa nel recinto dove erano custoditi i due tori. Lì il 74enne giaceva ormai senza vita. Il figlio ha tentato di avvicinarsi per prestare aiuto, ma uno degli animali era particolarmente agitato. Nel cercare di calmarlo ha riportato alcune escoriazioni. Soltanto dopo un delicato intervento è stato possibile mettere in sicurezza il recinto e consentire ai soccorritori di recuperare il corpo dell'allevatore. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del COSP di Bedizzole, l'automedica, i vigili del fuoco e almeno 3 pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Resta alta l'allerta in Val Camonica, dove ieri in poche ore sono caduti oltre 40 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione degli abitanti di alcune zone. Per tutta la notte una decina di mezzi ha lavorato per liberare parte della statale 42 invasa dai detriti della Varrabbia Sonico. La strada al momento resta chiusa, si lavora per renderla agibile in mattinata, ma rimane comunque l'incognita del meteo. Nella tarda serata di ieri non ha piovuto, ma sono previste piogge per oggi e probabilmente per tutto il giorno. Grave incidente stradale ieri pomeriggio lungo la Gardesana, poco oltre la rotatoria del Burger King sul confine tra Moniga e Manerba. Lo schianto ha coinvolto 2 auto che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate frontalmente. 2 le persone coinvolte, ad avere la peggio è stato un uomo di circa 55 anni, rimasto comunque cosciente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e il soccorso, oltre ai vigili del fuoco. Questa sera riparte il campionato dell'Union Brescia. I biancoazzurri di Eugenio Corini debuttano nella Serie C ospitando il Carpi allo Stadio Rigamonti, con calcio d'inizio alle ore 21 e con diretta su Radio Brescia 7. C'è grande attesa per una squadra che parte con ambizioni importanti dopo essere arrivata sino al finale playoff nella scorsa stagione. Corini alla vigilia ha sottolineato anche che il Brescia ha le qualità per vincere, ma ha invitato a non considerare il campionato già scritto. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.

0: Tanto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, e arrivano messaggi alle 334-907-9007. Ragazzi, sono le 11:11, quindi un orario anche un po' particolare, e in questo momento Pietro sta facendo colazione, cioè ci sta seguendo mentre fa colazione. Buongiorno Agosto, Pietro, vabbè, ma fai bene, approfittatene. Poi non so, cioè, se uno che fa tardi oppure dorme proprio tanto, che invidia, Detto questo, vogliamo parlare delle spiagge più belle d'Italia, perché c'è sempre la classifica che torna come ogni anno e ripropone le spiagge, magari aggiornando anche in base a vari parametri. Ma troviamo tra le spiagge più belle la spiaggia di San Vito Lo Capo in Sicilia, ci sono stato, veramente molto molto bella. Poi Baia delle Zagare, Gargano, e anche qui ci sono stato, bellissimi faraglioni, quindi proprio una cartolina la Baia delle Zagare. Poi c'è Tropea Beach, Calabria, e la Calabria, come dicevamo ieri, spesso è sottovalutata perché magari turisticamente non sono preparati, lasciatemelo dire, come in tante altre regioni, però ci sono dei paesi bellissimi. Poi c'è Calarossa, Favignana, stupenda, Rocce, Cave di Tartufo, Cave di Tufo, nell'acqua azzurra. E l'unica cosa che un po' trovo negativa di Favignana, che trovo stupenda, è l'acqua piuttosto fredda. Io sono molto anziano e ho bisogno di entrare a piccoli passi, quando l'acqua è già calda io la sento fredda. Poi c'è Cala Pelosa con Sistino in Sardegna, c'è Cala Mariolu in Sardegna nel Golfo di Orosei, e la spiaggia più bella in assoluto ancora una volta quest'anno viene identificata come la spiaggia, con la spiaggia dei conigli, Lampedusa, sabbia chiarissima, acqua quasi caraibica, natura protetta anche nel 2026, quindi risulta al primo posto tra le spiagge italiane più apprezzate nella classifica delle recensioni di Google.
1: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.

Love and Pride, King in Buongiorno Brescia con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Dai, fatevi sentire al 334-907-9007, WhatsApp. Saluto anche Walter, Miriam e Monica. Ciao ragazzi, loro in ufficio, mi stanno ascoltando dall'ufficio. Poi, tra l'altro, qui vicino a Brescia 2. È perché piove? Perché sennò potremmo aprire le finestre e parlarci alla finestra quasi. Va bene. 1958. Io, ragazzi, amo questo interprete, questo cantautore, perché secondo me ha rivoluzionato un po' la storia della musica italiana. Lui era considerato un urlatore, cioè in quel periodo i cantanti un po' urlavano. Però racconta lui, l'ho detto proprio anche l'altro giorno, cioè perché mi piace così tanto? Perché raccontava una società che cambiava, aveva il coraggio di raccontarlo, parlava di convivenze, parlava di separazioni, parlava di ragazze madri, e al tempo nessuno aveva il coraggio di raccontare tutto questo. Nel 1958 bastarono due braccia aperte, i colori di Chagall e il boom di Domenico Modugno, perché Domenico salì sul palco di Sanremo e invece di restare immobile davanti al microfono, così come probabilmente facevano un po' tutti, sembrò davvero prendere il volo, cioè aprì le braccia, le spalancò, e quella canzone conquistò l'America e vinse due Grammy. E io ricordo che sentii una sua intervista, forse riportata, non in tempo reale, dove diceva: io non ho mai avuto la percezione di quanto questa canzone avesse riscosso successo, quando poi in realtà andai in America, salì su un taxi e c'era il tassista che ascoltava Nel blu dipinto di blu, e la cantava in italiano, questo americano, perché non era nemmeno un italo-americano il tassista. Quindi ad un certo punto Domenico si incuriosì e fece capire che lui era italiano. Quindi il tassista si girò e disse: italiano, allora conosci questa canzone, è bellissima.

0: Che canzone, ragazzi! Volare nel blu dipinto di blu. Vinse Sanremo nel 1958 e arrivò nello stesso anno terzo all'Eurovision, che al tempo si chiamava solo Eurovision e non Song Contest. Canzone scritta grazie allo spunto dei quadri di Chagall, perché venne dichiarato appunto che l'ispirazione venne data proprio da questi quadri, da questi uomini che volano con le braccia aperte nel cielo.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
4: Sprint finale, ma solo da Sportland!
3: Offerta valida fino al 30 agosto!
5: Sportland, support your passion!
6: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
7: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
6: Italmark, la spesa secondo me.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, voi bevete Coca-Cola? Scusate se lo dico, io no, cioè nel senso, mamma mia, sapete che una lattina di Coca-Cola contiene tantissimo zucchero e quella zero probabilmente è anche peggio, cioè non contiene zucchero però gli effetti sono ancora più devastanti. Vabbè, comunque ci sono amori che arrivano al momento giusto e altri che capiamo soltanto quando sono già passati, sono già lontani. E nel 1983 Franco Battiato trasformava il tempo e i desideri e le occasioni perdute in una riflessione delicata. Lui in effetti era un grande poeta, ma era anche sempre alla ricerca quasi ossessiva di qualcosa di nuovo nel mondo della musica. E dopo tutto, in fondo, le stagioni cambiano e quelle dell'amore possono anche ritornare. Franco Battiato, come abbiamo detto, 1983, la stagione dell'amore. In Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle 12.

0: stagione.
1: La stagione dell'amore, in che stagione siamo in questo momento? È autunno o primavera? O è estate? Vabbè, comunque sappiamo che è il 21 agosto e sono le 11.41. Questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Allora, niente smentite e nessun mistero. Dopo i rumors delle ultime settimane, Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto Instagram per confermare ufficialmente la cicogna in arrivo, con uno scatto in bianco e nero che ritrae l'attrice al mare, abbracciata al marito Luca, e un pancione ancora discreto, ma la coppia ha rotto gli indugi perché a corredo di questa immagine ha scritto poche e mirate parole scelte dalla futura mamma, ovvero la vita ancora, a suggellare proprio l'arrivo del terzo erede dopo Nina Speranza, nata nel 2020, e dopo Noè Roberto, venuto alla luce nel 2023.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi quella?

me mi piace Alfa e Manu Chao in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle 12. Ma adesso voglio passare una canzone che è una delle mie preferite di Ornella Vanoni, quella dell'ultima fase artistica, perché siamo nel 2021, lei è mancata appunto, e il 2021 era ancora comunque molto attiva in televisione e nel mondo della musica, quindi non troppi anni fa. Peccato che questa grande voce, questa grande persona ci abbia lasciato. Comunque il pezzo in questione è stato scritto da Francesco Gabbani con Pacifico e anche dalla stessa Ornella Vanoni. Ornella Vanoni raccontò che un giorno si incontrò con Gabbani, lavorarono un po' sulla musica, però vogliono anche coinvolgere Pacifico per il testo. Una canzone bellissima che parla di sorrisi mentre si piange, un sorriso dentro al pianto. Ornella Vanoni alle 11:46.

0: Quanto è bella questa canzone dei The Train, Drops of Jupiter, Tell Me, una canzone anche tra l'altro molto triste, e chi ha perso un genitore può capire Pat, il cantante che racconta questa canzone, perché è nata da un sogno. Lui aveva perso la mamma da poco, si è addormentato e ha immaginato, anzi ha sognato la mamma che praticamente viaggiava nell'universo, e quando si è risvegliato aveva il cuore colmo di gioia ma anche di tristezza, perché poi è così, è quando sogni una persona che non c'è più e comunque la sogni serena, ti risvegli con un bel sentimento, o invece quando cade un incubo, in realtà quando ti risvegli è un sollievo. Però detto questo, lui si risveglia con il cuore pieno di gioia perché ha visto la mamma serena praticamente nell'universo, e quindi in 15 minuti scrive questa canzone meravigliosa che è Drops of Jupiter, e dice perché aveva visto la mamma con delle gocce di Giove tra i capelli. Canzone veramente molto bella, molto toccante. Detto questo, ci fermiamo, ci ritroviamo lunedì nello spazio Buongiorno Agosto, sempre dalle 9 alle 12 ancora per questo mese di agosto. Poi tornerò al pomeriggio e torneranno le voci della mattina che vi terranno compagnia. Io volevo ringraziare tutti voi che avete interagito alle 334 907 9007. Abbiamo sbirciato nelle previsioni meteo e abbiamo capito che fortunatamente questa situazione, che è anche legata al maltempo, terminerà nelle prossime ore, probabilmente già nel corso del tardo pomeriggio. Domani è previsto cielo sereno a Brescia con una temperatura massima di 28 gradi, eppure domenica, quindi siamo tranquilli. Inizialmente davano brutto tempo anche nel weekend, invece forse si è sfogato abbastanza, e poveretta la Valcamonica si è sfogata proprio su questa zona. Detto ciò, tenetevi sempre informati con le notizie riportate nei nostri giornali orario, ma in modo particolare sul sito giornaledibrescia.it. un abbraccio da Andrea Lombardi e buon weekend.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
6: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: sempre così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
4: Sprint finale, ma solo da Sportland!
3: Offerta valida fino al 30 agosto!
5: Sportland, support your passion!
6: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
7: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
6: Italmark, la spesa secondo me.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
16: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 13.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario. Edizione locale.
8: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. È stato ritrovato senza vita Remo Filippini, 74 anni, nel recinto dei tori dell'azienda di famiglia in via San Vito a Bedizzole. A dare l'allarme poco prima delle 19:30 è stato il figlio Enrico, che, rientrato in cascina dopo una breve assenza, non ha trovato il padre e ha iniziato a cercarlo. La ricerca si è conclusa nel recinto dove erano custoditi i due tori. Lì il 74enne giaceva ormai senza vita. Il figlio ha tentato di avvicinarsi per prestare aiuto, ma uno degli animali era particolarmente agitato. Nel cercare di calmarlo ha riportato alcune escoriazioni. Soltanto dopo un delicato intervento è stato possibile mettere in sicurezza il recinto e consentire ai soccorritori di recuperare il corpo dell'allevatore. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del COSP di Bedizzole, l'automedica, i vigili del fuoco e almeno 3 pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Resta alta l'allerta in Val Camonica, dove ieri in poche ore sono caduti oltre 40 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione degli abitanti di alcune zone. Per tutta la notte una decina di mezzi ha lavorato per liberare parte della statale 42 invasa dai detriti della Varrabbia a Sonico. La strada al momento resta chiusa, si lavora per renderla agibile in mattinata, ma rimane comunque l'incognita del meteo. Nella tarda serata di ieri non ha piovuto, ma sono previste piogge per oggi e probabilmente per tutto il giorno. Grave incidente stradale ieri pomeriggio lungo la Gardesana, poco oltre la rotatoria del Burger King sul confine tra Monica e Manerba. Lo schianto ha coinvolto 2 auto che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate frontalmente. 2 le persone coinvolte, ad avere la peggio è stato un uomo di circa 55 anni, rimasto comunque cosciente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e il soccorso, oltre ai vigili del fuoco. Questa sera riparte il campionato dell'Union Brescia. I biancoazzurri di Eugenio Corini debuttano nella Serie C ospitando il Carpi allo Stadio Rigamonti, con calcio d'inizio alle ore 21 e con diretta su Radio Brescia 7. C'è grande attesa per una squadra che parte con ambizioni importanti dopo essere arrivata sino al finale playoff nella scorsa stagione. Corini alla vigilia ha sottolineato anche che il Brescia ha le qualità per vincere, ma ha invitato a non considerare il campionato già scritto. E questa era l'ultima notizia.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
10: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Sprint finale da Sportland!
8: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
7: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
8: Sprint finale, ma solo da Sportland.
7: Offerta valida fino al 30 agosto.
9: Sportland, support your passion.
10: Convenienza. Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite: Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
2: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Spot.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Sprint finale da Sportland!
1: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
0: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
1: Sprint finale, ma solo da Sportland.
0: Offerta valida fino al 30 agosto.
2: Sportland, support your passion.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario. Edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. È stato ritrovato senza vita Remo Filippini, 74 anni, nel recinto dei tori dell'azienda di famiglia in via San Vito a Bedizzole. A dare l'allarme poco prima delle 19:30 è stato il figlio Enrico, che, rientrato in cascina dopo una breve assenza, non ha trovato il padre e ha iniziato a cercarlo. La ricerca si è conclusa nel recinto dove erano custoditi i due tori. Lì il 74enne giaceva ormai senza vita. Il figlio ha tentato di avvicinarsi per prestare aiuto, ma uno degli animali era particolarmente agitato. Nel cercare di calmarlo ha riportato alcune escoriazioni. Soltanto dopo un delicato intervento è stato possibile mettere in sicurezza il recinto e consentire ai soccorritori di recuperare il corpo dell'allevatore. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del COSP di Bedizzole, l'automedica, i vigili del fuoco e almeno 3 pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Resta alta l'allerta in Val Camonica, dove ieri in poche ore sono caduti oltre 40 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione degli abitanti di alcune zone. Per tutta la notte una decina di mezzi ha lavorato per liberare parte della statale 42 invasa dai detriti della Varrabbia a Sonico. La strada al momento resta chiusa, si lavora per renderla agibile in mattinata, ma rimane comunque l'incognita del meteo. Nella tarda serata di ieri non ha piovuto, ma sono previste piogge per oggi e probabilmente per tutto il giorno. Grave incidente stradale ieri pomeriggio lungo la Gardesana, poco oltre la rotatoria del Burger King sul confine tra Monica e Manerba. Lo schianto ha coinvolto 2 auto che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate frontalmente. 2 le persone coinvolte, ad avere la peggio è stato un uomo di circa 55 anni, rimasto comunque cosciente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e il soccorso, oltre ai vigili del fuoco. Questa sera riparte il campionato dell'Union Brescia. I biancoazzurri di Eugenio Corini debuttano nella Serie C ospitando il Carpi allo Stadio Rigamonti, con calcio d'inizio alle ore 21 e con diretta su Radio Brescia 7. C'è grande attesa per una squadra che parte con ambizioni importanti dopo essere arrivata sino al finale playoff nella scorsa stagione. Corini alla vigilia ha sottolineato anche che il Brescia ha le qualità per vincere, ma ha invitato a non considerare il campionato già scritto. E questa era l'ultima notizia.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
5: Brescia 7 Time.
6: Time o'clock.
5: A Radio Brescia 7 sono le 15.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
5: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
10: Giornale Orario. Edizione locale.
11: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. È stato ritrovato senza vita Remo Filippini, 74 anni, nel recinto dei tori dell'azienda di famiglia in via San Vito a Bedizzole. A dare l'allarme poco prima delle 19:30 è stato il figlio Enrico, che, rientrato in cascina dopo una breve assenza, non ha trovato il padre e ha iniziato a cercarlo. La ricerca si è conclusa nel recinto dove erano custoditi i due tori. Lì il 74enne giaceva ormai senza vita. Il figlio ha tentato di avvicinarsi per prestare aiuto, ma uno degli animali era particolarmente agitato. Nel cercare di calmarlo ha riportato alcune escoriazioni. Soltanto dopo un delicato intervento è stato possibile mettere in sicurezza il recinto e consentire ai soccorritori di recuperare il corpo dell'allevatore. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del COSP di Bedizzole, l'automedica, i vigili del fuoco e almeno 3 pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Resta alta l'allerta in Val Camonica, dove ieri in poche ore sono caduti oltre 40 mm di pioggia, causando gravi danni e l'evacuazione degli abitanti di alcune zone. Per tutta la notte una decina di mezzi ha lavorato per liberare parte della statale 42 invasa dai detriti della Varrabbia Sonico. La strada al momento resta chiusa, si lavora per renderla agibile in mattinata, ma rimane comunque l'incognita del meteo. Nella tarda serata di ieri non ha piovuto, ma sono previste piogge per oggi e probabilmente per tutto il giorno. Grave incidente stradale ieri pomeriggio lungo la Gardesana, poco oltre la rotatoria del Burger King sul confine tra Monica e Manerba. Lo schianto ha coinvolto 2 auto che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate frontalmente. 2 le persone coinvolte, ad avere la peggio è stato un uomo di circa 55 anni, rimasto comunque cosciente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e il soccorso, oltre ai vigili del fuoco. Questa sera riparte il campionato dell'Union Brescia. I biancoazzurri di Eugenio Corini debuttano nella Serie C ospitando il Carpi allo Stadio Rigamonti, con calcio d'inizio alle ore 21 e con diretta su Radio Brescia 7. C'è grande attesa per una squadra che parte con ambizioni importanti dopo essere arrivata sino al finale playoff nella scorsa stagione. Corini alla vigilia ha sottolineato anche che il Brescia ha le qualità per vincere, ma ha invitato a non considerare il campionato già scritto. E questa era l'ultima notizia.
10: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a...
5: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
6: un'esclusiva di
13: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: spot. Non ce la faccio più, oggi ho tre scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio

0: Così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
9: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
8: Italmark, la spesa secondo me.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in due: se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000, raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti fino al 70% a Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine 2.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Time out! Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
3: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
3: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
6: Sprint finale da Sportland!
7: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
6: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
7: Sprint finale, ma solo da Sportland!
6: Offerta valida fino al 30 agosto!
8: Sportland, support your passion!
9: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99€ a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
10: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
11: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
10: Italmark, la spesa secondo me.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista a New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. E il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
6: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
5: Italmark, la spesa secondo me.
7: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Midsummer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Sprint finale da Sportland!
7: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
6: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
7: Sprint finale, ma solo da Sportland!
6: Offerta valida fino al 30 agosto!
8: Sportland, support your passion!
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 18.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark. La spesa, secondo me.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
4: Sprint finale, ma solo da Sportland!
3: Offerta valida fino al 30 agosto!
5: Sportland, support your passion!
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi! Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: on time.
1: Spot. Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre

0: E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Brescia 7, On the Rocks, l'aperitivo in musica.

0: Hot.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via, via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: sempre così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza, circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando 2 articoli in saldo 30% di sconto, 3 articoli in saldo 40% di sconto, 4 articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
5: Sprint finale, ma solo da Sportland!
4: Offerta valida fino al 30 agosto!
6: Sportland, support your passion!
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo. Il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovic, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
1: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione, il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri, Christian Chivu, ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Il grande giorno è arrivato, inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
5: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via, via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Radio Brescia 7.
1: 2 mesi e mezzo, 75 giorni dopo da quella nuttataccia del Duca, adesso è arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo per Union Brescia. 38 partite, 38 giornate con un diktat chiarissimo dentro e fuori dalla

bresciane impegnate. Domani il derby, uno dei primissimi di questa stagione, ce ne saranno tanti, quello tra Ospitaletto e Rumezzane, ma oltre a Ospitaletto, Rumezzane, Union Brescia si è aggiunto anche l'FC Desenzano, che esordirà in questo

0: daremo ovviamente il maggior risalto a Union Brescia, ma seguiremo, così come abbiamo fatto l'anno scorso, tutto il cammino di tutte le squadre del nostro territorio, sperando poi che possano ripetersi. Sicuramente Lumezzano e Spitaletto, e poi speriamo anche nel Desenzano possa fare una grande stagione. Stasera tutti i riflettori a Rigamonti per una prima partita assolutamente da dover indirizzare nel modo migliore. Abbiamo imparato un po' la lezione lo scorso anno con tante partite lasciate lì mezze aperte, che poi ci sono costati punti che poi sono risultati decisivi ai termini della classifica e della regular season, con la differenza contro il Vicenza, che quest'anno i favoriti siamo noi, non abbiamo paura a dirlo, e bisogna partire con il piede giusto da questa sera. Tra 14 minuti ci colleghiamo con Michele Iacobello a Rigamonti. Io adesso faccio come al solito un saluto a tutti in campo, alla squadra di Marco Zanetti, che vado a salutare, vado a dare la linea per qualche minuto, poi torniamo qui su Radio Brescia 7 sulle nostre frequenze, pronti a scrivere una nuova storia al fianco di Union Brescia.
1: Il resto aspetta ancora dal mercato di definire il proprio volto.
2: Cristiano, questo Crespi è là davanti, che deve mettersi in mostra dopo essere stato tanto osannato nel corso di quest'estate.
3: Assolutamente sì, è chiaro che adesso l'anno scorso è partito tra virgolette neanche come titolare inamovibile, si è conquistato un po' per infortuni, un po' per bravura il posto, e adesso si aspetta una conferma importante da questo punto di vista, quindi cambia anche un po' l'atteggiamento che avranno gli avversari nei suoi confronti, ma anche il suo atteggiamento, che deve essere comunque quello sempre di entusiasmo, di aver voglia e di dare una grossa mano alla squadra come ha fatto l'anno scorso.
2: Pesa un po' quel 9 sulle spalle, cosa dici Erika?
1: Perdonami Marco,

0: ripetere perché c'è l'audio un po' alto qua. Il nostro Fulvio Marini ci dà giù alla
1: grande. Ci sta andando dentro, giustamente. È rimasto un po' fermo qualche mese e allora si sta giustamente rimettendo la consola a palla, come si suol dire. No, parlavamo di Crespi, dicevo, questo 9 sulle spalle pesa quest'anno più che mai.
2: Da oltre 20 anni.
0: Beh, sicuramente Crespi quest'anno deve consacrarsi, deve dimostrare che quello dell'anno scorso non è stato per lui un fuoco di paglia, ma soltanto l'inizio di quello che può dare. È stato fatto un investimento ben preciso su Valerio Crespi, che ad ogni modo parte da uno score di 11 gol in 17 partite rispetto alla passata stagione, quindi una media che fa ben sperare per questo campionato, anche se l'estate di Valerio Crespi non è iniziata nel migliore dei modi, anzi è cominciata all'insegna di quel grandissimo spavento derivato da qualche anomalia cardiaca emersa dagli accertamenti. Per fortuna poi tutto quanto si è risolto in un niente, però stando sul lato pragmatico, sul lato sportivo, è chiaro che quello spavento poi ha un po' inficiato il lavoro in preparazione di Valerio, che tra una cosa e l'altra ha perso una decina di giorni di lavoro prezioso, che non sono pochi per un giocatore della sua stazza, ma senz'altro aumentano gli oneri per questo giocatore del 2004, che il Brescia è stato bravo anche a difendere e proteggere dalle sirene che hanno cantato dalla Serie B, sperando che poi questi oneri diventino per lui onori e che si trasformino in gloria per la piazza. Prima di chiudere il nostro collegamento, magari Marco, se sei d'accordo, ti butto lì un paio di elementi di mercato, di modo che poi magari tu e i tuoi ospiti possiate approfondire. Notizia di questo pomeriggio, che il direttore sportivo Andrea Ferretti ha trovato con il Vicenza un accordo per il prestito con diritto di riscatto dell'ala trequartista del 99 Matteo Della Morte, il cui arrivo è però subordinato alla partenza di Luca Vido. Luca Vido che a sua volta tratta con Vicenza, col club biancorosso, che si è preso però ancora 48 ore di tempo per fare delle valutazioni definitive su questo giocatore, che nel frattempo è stato cercato anche dal Sud Tirol. Insomma, la chiave per l'arrivo di Della Morte, che sarebbe il primo ricambio di Marras, è la partenza di Luca Vido, che ad ogni modo, lo avete sentito, questa sera è regolarmente in panchina. C'è qualche malumore, lo abbiamo registrato nei giorni scorsi, da parte di Jacopo Pellegrini, non perché Pellegrini non abbia voglia di restare, anzi il suo malessere è dovuto al fatto che è a scadenza di contratto e dall'altra parte ci sono la Reggiana e il Trento pronti a fargli sottoscrivere un biennale. Brescia, che per il momento non vuole saperne di parlare, di trattare i rinnovi, ma che vuole trattenere Pellegrini, ed è questa volontà in perfetta coincidenza con quella del tecnico Eugenio Corini, che si è espresso chiaramente anche nella conferenza stampa dell'antivigilia. Diciamo che gli inizi della settimana prossima potranno essere particolarmente significativi proprio per disegnare in maniera definitiva la rosa 2026-2027 del Brescia.
1: Perfetto, Cristiano?
3: Erika di Molfetta. Di Molfetta.
0: Ci risentiamo più tardi.
1: Va benissimo, grazie Erika, la risentiremo post partita. Lasciamo prendere il suo posto in tribuna stampa, dove potrà godere della partita. Noi questo lo faremo in studio con appunto Andrea Federizzi e Cristiano Donà. Prime così impressioni, abbiamo parlato di questo Armati, tra virgolette un po' a sorpresa, questo Zacchi schierato tra i pali. Corini mette già lì un po' di di perlette, mettiamole così.
4: Sì, esatto, ma adesso che secondo me può diventare importante, che mi aspetto da lui una prova di qualità, di continuità, è Marras, che secondo me potrebbe veramente dare quella fantasia, quel supporto poi all'attaccante per creare e finalizzare. Quindi mi aspetto veramente una bella prova di Marras e spero per lui che ci faccia divertire.
5: Ma sicuramente la solidità e la compattezza che Corini ha dato al Brescia nella seconda parte del campionato deve essere alla base per riuscire a fare risultato, anche perché con un tridente così davanti, secondo me, qualche gol viene fuori di sicuro.
1: Il Carpi però può essere un'insidia, anche perché si parte stavolta non a fari spenti ma con gli abbaglianti belli accesi da parte dell'Union Brescia. No, no. La Serie B è la puntata nel mirino, è il traguardo, è... Partire male potrebbe già essere...
4: Scarpi è sicuramente un avversario da rispettare chiaramente, ma che ti può mettere in grossa difficoltà proprio perché ha nelle sue caratteristiche il fatto di non lasciarti giocare, e quindi non sarà semplice trovare i varchi giusti per poi finalizzare. C'è bisogno di una prova, come ha detto prima Cristiano, solida di squadra, che trovi con pazienza i varchi giusti per poi finalizzare.
1: Anche perché il Carpi arriva da una partita di Coppa Italia dove è stato in grado già di mostrare un po' di artigli, da 0-2 l'ha ribaltato con la Pianese, 3-2, certo, era comunque Coppa Italia.
5: Ma sicuramente, poi sai, incontri la prima squadra che l'anno scorso non era nel tuo girone, perché comunque era nel girone B, e quindi non hai ben presente la qualità che può avere. Sicuramente è una squadra che, viste nelle ultime partite, è una squadra che comunque è di corsa, tipica della Serie C, con qualche individualità importante, soprattutto davanti, ma con alcune lacune, secondo me, dietro.
1: Questi e altri temi li tratteremo al rientro dalla pubblicità, dove tutto in campo.
6: Rieccoci amici di Radio Brescia 7, riaccendiamo i motori e tra pochissimo andiamo da Michele Iacobello, giusto il tempo di presentare appunto questa prima giornata. Oltre alla partita e ai riflettori del Rigamonti con Brescia Carpi, ci sarà il Cione Milano Renate ad aprire questa prima giornata di Serie C, il girone A che poi proseguirà domani con Cittadella Pergolettese, con Juventus Under 23, Novara Juventus Under 23, che assieme al Carpi è una delle poche novità di questo girone. Come detto in precedenza, il primo dei tanti derby di quest'anno, Spitaletto Lumezzane, poi c'è Gian Erminio Albino Leffa a concludere domani alle 21 il turno di sabato assieme a Lecco Arzignano. Domenica invece l'altra bresciana alle ore 18 Pro Vercelli Desenzano, e alle ore 21 Trento Treviso e Folgore Caratese Dolomiti Bellunesi. Folgore Caratese che è la terza squadra, la terza novità di questo girone. Tutto pronto? Io andrei da Michele Iacobello, e assolutamente Michele, è arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo, dimenticando quello che è successo 75 giorni fa al Del Duca, e insomma carichi per una stagione da protagonisti. Ciao Michele.
7: Buonasera Alfredo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Hai detto bene, pronti a vivere un altro capitolo che vuole fortemente un altro epilogo, ma si comincia da questa sera, si comincia da casa, dal Rigamonti, che piano piano si sta ancora riempiendo nei vari settori, contro una Carpi che, come detto, è una novità nel nostro girone, una società che insomma in pochi anni si è riguadagnata il titolo tra i professionisti, ed è una partita insomma da affrontare con la solita grinta, quella che serve per dimostrare, come ha detto Corini, come hanno detto tutti gli addetti ai lavori, insomma, che questo deve essere l'anno dell'Union Brescia. Se sei d'accordo, andrei con le formazioni,
6: partendo
7: proprio dalla squadra di Eugenio Corini, con un 3-4-2-1. Zacchi, esordio in porta per il portiere in prestito dal Sassuolo, difesa con Sina, Silvestri e Rizzo, Casasola, Mercati, Mallamo e Armati a centrocampo, con Marras, Rizzo, Pinna e Crespi là davanti, quindi ovviamente tridente bello pesante, come giusto che sia. Risponde invece Cassani, figlio d'arte, con un 3-4-2-1, Scacchetti in porta, Zagnoni in difesa assieme a Rossini e Nesi a centrocampo vitale, con Pigioli, con Astrologo e con Cecotti. Morosini, super ex della partita, super ex del Rigamonte, direi, Pullet, e poi là davanti Montipò.
6: Un Union Brescia, Michi, che cambia praticamente due giocatori dalla prima uscita stagionale, quella contro l'Arezzo in Coppa Italia, fuori Zennaro, dentro Mercati, e poi Armati confermato lì sulla fascia sinistra, con De Maria squalificato e al suo posto Casasola. Praticamente il tridente che secondo me poi vedremo in tutta la stagione, nonostante praticamente della morte sia quasi un giocatore di Union Brescia, anche perché c'è da sistemare il tassello Vido, però ecco, penso sia questo il tridente, no? di questa stagione.
7: Sì, penso che insomma questa sia una prova generale per quello che poi dovrà essere, e abbiamo capito quanto è importante poi che una squadra trovi una continuità dal punto di vista della formazione. Ricordiamo fuori anche Bocci in questa partita, ancora qualcuno ai box, abbiamo detto appunto di Gori, Crespi anche, che ha rischiato parecchio prima di questa partita. Le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, però sì, insomma, direi che questi saranno i tre giocatori che dovranno guidare l'attacco. Ovviamente fino al 2 di settembre alle ore 20 ci sarà spazio ancora per il mercato, per le cessioni e per gli acquisti
6: e anche per gli abbonamenti. Aggiungo 5.600 circa gli abbonati fino adesso, intanto lo splendido inno di Union Brescia, del Brescia, e quindi ci sarà anche ovviamente tempo di avvicinare il dato dello scorso anno, e ovviamente anche considerando che siamo ad agosto, un periodo comunque estivo, e insomma il tempo per ritornare allo stadio, spingere tutti insieme questa stagione, e i ragazzi di Corini ce n'è. E come l'ultima partita tra Carpi e Brescia, Michele, in Coppa Italia nel 28 ottobre, lo scorso 28 ottobre 2025, 1-0 per noi con rete di Valente, Coppa Italia che tra l'altro ci ha visto eliminati, mentre il Carpi è riuscito a passare nella giornata di Ferragosto contro la Pianese 3-2.
7: Noi che torneremo in Coppa Italia, ovviamente, di Serie C 2 settembre contro la Gian Erminio, intanto striscione della Curva Nord, dopo la V riprendiamoci la B, carica ragazzi, quindi insomma
6: ineccepibile
7: direi, una breve ma intenso come striscione, una Curva Nord davvero super gremita, gradinata un po' meno, ma lo ricordiamo, insomma ci sono le attenuanti ancora per qualche tifoso periodo ancora di vacanze. L'arbitro, il signor Esposito della sezione di Napoli, insomma, hai detto anche tu, Alfredo, bene i numeri degli abbonamenti che continuano a salire, insomma sono già ottimi, è una delle prime squadre, se non credo la prima squadra quasi in Serie C per numero di abbonati, e ovviamente poi è un amore che deve essere ricambiato sul campo, l'ha detto anche Eugenio Corini, che sente particolarmente la pressione e l'amore anche per questa piazza che lui già portò in Serie A, e adesso è tutto pronto per ricominciare, ovviamente sempre con la radio ufficiale.
6: Sì, per tutta la stagione, Michi, bravissimo, fai bene a sottolinearlo. Tra l'altro volevo ricordare anche la pressione che può giustamente avere il tecnico di Bagnolo Mella, visto l'esordio della scorsa stagione contro l'Arzignano in casa la prima giornata, quindi bisogna stare attenti a non giocare a brutti scherzi, e comunque indirizzarla fin da subito.
7: Sina, un giocatore che ha fatto molto bene nel prestito all'Ospitaletto la scorsa stagione, ha avuto modo di crescere, ha dato spunti interessanti in questa pre-season, non a caso Corini lo butta nel mischione, un direi stoico Mercati che insomma in lacrime non giocò la finale di ritorno contro l'Ascoli, lui che vuole e sa e vuole vendicare, diciamo, quella partita. Intanto è cominciato il match, anzi no, c'è subito una falsa partenza. Siamo in periodo di atletica, c'è subito una falsa partenza a centrocampo, palla che sarà per il Carpi, si deve rifare, si ricomincia. Ora è iniziata Union Brescia Carpi con il primo possesso per la squadra in maglia rossa, abito nuovo ovviamente, bianco blu per l'Union, con Crespi che va subito da Marras, lui che si è acceso parecchio nel finale di stagione scorso, nei playoff e anche prima dei playoff, era tornato ad essere quel Marras che conosciamo, anche lui ha, diciamo così, vogliamo dirla, un debito vuole anche lui cercare la promozione con questa maglia. Crespi va a lottare subito a centrocampo, il pallone è poi aperto di Mercati sulla sinistra per la corsa di Rizzopina che arriva subito prima dell'avversario, rimessa laterale per l'Unione Brescia che attacca verso il settore ospiti dove ci sono circa una 200 tifosi del Carpi. Trasferta tutto sommato comoda, adesso rimessa laterale, zona di sinistra per l'Unione Brescia, area affollata, si cerca la spizzata di Crespi, la palla è troppo corta, la mette fuori Astrologo, arrivato quest'estate dall'Albino Leffe, e prova a ripartire palla a terra la squadra di Cassani con il grande recupero però di Armati sul tentativo di controllo di Montipò. 1:10 se n'è andato alla riga Monti, 0-0 tra Union Brescia e Carpi. E vedremo anche, ovviamente non l'abbiamo citato molto, ma insomma il debutto, l'approccio Alfredo di Casasola, 253 presenze in Serie B per lui,
6: chiamato a far dimenticare Cisco o comunque sì, ecco, a rendere decisamente meglio sul lungo, visto l'inizio promettente di Cisco della scorsa stagione, poi pian piano per diversi fattori visto un po' spegnersi nelle prestazioni, quest'anno sicuramente si fa sul serio da quel lato, e attenzione anche in porta, e comunque c'è un esordio importante, e bisogna ovviamente ovviare all'assenza di Gori che fino almeno a un autunno inoltrato sarà out.
7: Adesso un gran bello smacco quello per Stefano Gori, grandissima stagione l'anno scorso. Spazio quindi a Zacchi, classe 2003, Casasola sulla destra, prova a far correre Sina che si era sganciato bene sull'asse di destra davanti alla panchina di Stefano Cassani, figlio d'arte dell'ex CT della nazionale di ciclismo. Intanto qui c'è l'intervento in anticipo dell'Union Brescia, il possesso poi è interrotto e dunque si esaurisce il vantaggio. Calcio di punizione per l'Union Brescia, fallo su Silvestri.
6: 11 reti in 17 partite per Crespi la scorsa stagione, quest'anno un compito difficile perché ripetersi è sempre difficile. Michele, sì, che ne pensi un po'? Tra l'altro molto, un avvio come hai detto tu prima, perdonami, con anche qualche paura, qualche pensiero.
7: Quella paura dell'infortunio che sarebbe stato anche psicologicamente davvero una mazzata. Crespi che l'anno scorso poi aveva iniziato e ha carburato direi parecchio, mettendo anche ai box un giocatore che aveva speso tanto per questa maglia come Cazzadori, ma si era preso direi meritatamente la maglia da titolare. Era il 99, ora il 9 da far fruttare. Rizzopina va al cross in area di rigore, prova subito Sina a rimettere il pallone spizzandolo, ma c'è la difesa comunque del Carpi. Soprattutto Alfredo, sarà importante dare comunque un ricambio valido al numero 9, perché insomma è quasi impensabile pensare di giocare poi tutte le partite, tutti i 90 minuti. Serve comunque un ricambio, dicevamo appunto con Erika Mariselli in pre-partita dell'accordo con Della Morte, ma sappiamo anche che l'Union Brescia si sta muovendo anche su altri fronti. Intanto Marra sulla destra prova ad andare, quando ce ne sono andati 4 minuti qui alla Rigamonti, qui Casasola, frontale con Mercati che poi viene messo a terra in maniera regolare, rimessa laterale della zona sinistra nella propria metà campo per il Carpi con Zagnoni, è andato a scontrarsi Mercati con Casasola, non si erano chiamati il pallone. Adesso qui è bravo Sina, poi Rizzo con il mancino a lanciare proprio Crespi che va in uno contro uno con Rossini, lato destro dell'area di rigore, sta arrivando Marra, Sina appoggio, ancora Crespi col mancino, fa tutto da solo, va sul secondo palo verso Rizzopinna, c'è l'intervento di Figlioli, grande palla quella di Crespi, fallo però in attacco del Brescia.
6: Già molto importante il tentativo comunque già di andare d'accordo, di cercarsi tra Rizzopinna e Crespi.
7: Sì,
6: comunque la connessione deve funzionare e si spera che funzioni tutto l'anno.
7: Giocatore che ci ha condannato Rizzopinna con una grande rete in quel duello con l'Ascoli. Qua attenzione proprio a Rizzopinna che va a prendere il pallone, lo intercetta, lo ruba all'avversario, prova ad andare sulla sinistra, sta arrivando anche Armati, sempre Rizzopinna, Mallamo più centrale, ignorato, ancora Rizzopinna, prova ad andare da Marra, si delogare nello stretto, vertice sinistro dell'area di rigore, ancora Marra con il destro a giro, Manuel Marras firma il primo gol della stagione a Rigamonti dell'Union Brescia, un tiro che fredda Scacchetti,
6: che
7: il tiro decentrato dalla sinistra e
6: che
7: con il destro, Manuel Marras al 5:24, Brescia avanti.
6: Capolavoro, capolavoro per come l'ha costruito anche il Brescia con pazienza, Michi. Poi sulla tre quarti ai 25 metri di distanza si gira molto bene Marras, che sembra voler cercare il secondo palo, invece fulmina sul primo estremo difensore del Carpi. Bella staffilata, bel gol. Insomma, si doveva partire così.
7: Sì. Non sembrava una velocità eccessiva come calcio, e invece freddato Scacchetti, perché era molto preciso.
6: Missile terraria, ma soprattutto anche l'assistenza di Rizzo Pinna, come dicevamo prima. Questi tre lì davanti devono iniziare subito un po' a connettersi, a cercarsi.
7: Sì, tra l'altro credo poi Rizzo Pinna adesso è andato proprio subito a caricare i suoi compagni e a battersi la mano sul petto. Direi che ha sposato già molto bene il progetto Unione Brescia.
6: Ma è chiamato una seconda promozione, dai.
7: Esatto.
6: Di fila.
7: E ovviamente check in corso per il quarto uomo, come di consuetudine si va a controllare che sia tutto valido. Lo ricordiamo, dalla sinistra si è sviluppata questa azione, Marras è andato a legare il gioco con Rizzo Pinna, poi la finta con il mancino e poi a chiudere con il destro sul primo palo, traiettoria che ha ingannato Scacchetti. E ci portiamo dunque avanti con il match che ricomincia, ottavo minuto. Prova il Carpi ad andare sulla linea di destra, Mallamo intercetta, poi Rizzo Pinna è bravo, mentre Rizzo invece si fa anticipare. Rimessa laterale per il Carpi, che tocca il pallone con Puletto, poi all'indietro ancora c'è un contatto, si può giocare, poi no, vantaggio esaurito anche per il Carpi. Stava portando avanti il pallone Morosini, però indietro era rimasto a terra il numero 5 Figoli per un contrasto, e dunque calcio di punizione per il Carpi. Poche indicazioni finora di Eugenio Corini, che dai gesti sta lavorando molto di più sul lato emotivo e soprattutto della concentrazione dei suoi. E adesso pallone all'indietro del Carpi per Rossini, ricomincia dalle retrovie Zagnoni, va in pressing a Marras, pallone ceduto a Cecotti, subito si stacca anche a Casasola. Cecotti viene in mezzo al campo, Astrologo prova il lancio sulla destra, cercare la corsa di Vitale, bravo Armati d'esperienza con una leggera spinta prima che gli arrivi il pallone, poi lo spazza in avanti, Crespi va subito lui, attenzione a due giocatori del Carpi che però si scontrano. Allora Crespi può portare avanti il pallone dalla sinistra, ancora Crespi col mancino, Crespi qui Scacchetti in un intervento con i pugni che rimane un po' centrale, allontana comunque il Carpi, l'aggressione di Armati ancora su Vitale, triplicato l'avversario, Rizzo poi l'aiuto anche con Rizzo Pinna, direi grande inizio in questi primi 9 minuti dal punto di vista fisico, atletico, che era anche un aspetto direi da valutare. Sina riceve da Silvestri sulla destra, sposta il gioco, Casasola, linea dell'out, qui litiga un po' con il pallone l'Union Brescia, poi Silvestri non bada direi all'estetica e la spazza nella zona degli skybox.
6: Ottimi dunque segnali anche mentali, Michi, oltre alle condizioni fisiche anche proprio l'unione di intenti, come abbiamo detto in apertura di diretta, obiettivo chiaro, diktat chiaro dall'interno della società fino ad arrivare a addetti ai lavori, stampa e ambiente, quindi sembra anche in campo che si vada tutti verso la stessa direzione fin da subito.
7: Sì, direi nessun velo, nessun alibi, nessun... E questo è un messaggio che ovviamente poi Eugenio Corini e il suo staff ha dovuto trasmettere alla squadra, come dicevamo, in questi primi 9 minuti e mezzo. Un bellissimo approccio adesso Cecotti, aspettiamoci però anche quello che potrebbe essere, perché no, una reazione del Carpi che prova ad andare adesso in area di rigore con questo cross proprio di Cecotti dalla sinistra, riesce a chiudere per un attimo l'Union Brescia ed evitare anche il calcio d'angolo con Sina, che aveva tenuto bene la posizione nella corsa provata dal numero 7 Cecotti, il giocatore è rapido, ha provato questo uno contro uno. Adesso Zagnoni, rimessa con le mani, Sina ancora a svettare di testa, mette fuori per un attimo, ci riprova Cecotti che prova a lanciarsi in area di rigore, Sina ancora spazza il pallone il più lontano possibile, quasi vicino alla linea del centrocampo. Zagnoni, che manda in causa poi il compagno di squadra Rossini, classe 98, che lui è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, alla seconda stagione al Carpi. Poi Puletto, Zagnoni, messa bene l'Union Brescia nel movimento senza palla, con un Mercati che sta praticamente francobollando Puletto, e quando può si stacca anche su Astrologo. Adesso è il Carpi sulla destra che prova a tenere il pallone, il lancio in avanti facile questa volta per Silvestri, andare a chiudere di testa. Rizzo Pinna difende il pallone, deve chiamare un appoggio, trova Armati che poi va da Zacchi, il rilancio con il mancino del portiere classe 2003 sul petto di Rizzo, poi arriva di gran carriera Mallamo che la gioca con Crespi, che prova a cambiare lato, non c'è Casasola che chiede scusa perché non si è fatto trovare con velocità dall'altra parte del campo. Era buona l'idea di Crespi, da sinistra a destra, cambiare subito lato a cercare la corsa di Casasola che si sta gestendo in questo inizio partita. Adesso Morosini lotta con Sina, tiene comunque il pallone, 12 sul cronometro, 1-0 per l'Union.
6: Ancora non molto cercati i due esterni, si va molto più centralmente a costruire gioco. Istruzione che ovviamente ha premiato. Michi, pubblicità, poi torniamo ovviamente da te a Rigamonti.
8: Spot.
9: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
10: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
11: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: La sbloccata Marras 1-0 per noi al quinto minuto con un gioiello dal limite dell'area di rigore. Michele Iacobello, una Brescia che si difende e cerca anche di riconquistare alto il pallone. Per ora un'ottima prova in questi primi 14 minuti.
7: Esatto, adesso Brescia che torna in possesso dopo il fuorigioco fischiato alla Carpi, scambiando con Zacchi il pallone, detto bene. Brescia che vuole subito il recupero della palla, solo un tentativo da parte del Carpi con Cecotti da quel lato, però ancora l'Union che va a recuperare il pallone sulla sinistra. Rizzo Pinna riceve lui, vertice sinistro dell'area di rigore, ancora Rizzo Pinna nell'uno contro uno, ma c'è posizione di offside. L'arbitro già, in realtà, quando il pallone era arrivato ad Armati sulla sinistra, stava verificando, poi una chiamata evidentemente con il primo assistente, il braccio alzato nel momento in cui Rizzo Pinna stava manovrando il pallone, dal lato in cui poi è nato il gol di Manuel Marras. E dunque calcio di punizione per il Carpi, che ha vissuto un po', diciamo, questo rimescolamento di gironi, una squadra che fino a 7 anni fa Alcabassi ospitava la Serie A, poi insomma un po' di vicissitudini, è una squadra che poi è riuscita comunque a tornare tra i professionisti.
6: A 3 anni esattamente, questo il terzo anno, 2 nel girone B, da quest'anno spostato, ma come detto Michi, una delle pochissime novità di questo girone A, che oltre alla Folgore Caratese poi non ha grandissime news, ecco. Juventus Under 23 invece che l'Inter, questa per le squadre B invece, le tanto amate squadre B.
7: Intanto attenzione a Marras che prova ad andare da Crespi, grande controllo ancora Crespi per un attimo, era riuscito a manovrare il pallone, che non era facile perché il pallone di Marras dalla posizione centrale del campo verso destra era per Casasola, che si era sovrapposto, controllo di sinistro, l'aggancio di Crespi che poi si era portato il pallone pronto per calciare, ma è stato però arpionato da dietro da parte dell'avversario. Una buona visione anche quella di Marras, che comunque agisce parecchio internamente.
13: Beh, se questo è il Marras di questa stagione, Michi, direi va molto bene, non va bene.
7: Un giocatore che insomma ha il piede comunque per mandare i compagni in porta. Qua ancora Rizzo Pina con Mallamo, da quel lato un versante, un asse che sembra comunque funzionare. Qui Armati si fa sfuggire l'uomo, ma il cross poi non è, diciamo, di quelli indimenticabili. Allora Casasola protegge il pallone. Mercati, Marras ancora, venire incontro, qui rischia in mezzo a due, viene messo a terra, sgambettato da Zagnoni, ed è calcio di punizione. Sina, giocatore che permette a Corini di avere parecchi centimetri là dietro, giocatore alto fisicamente, forte anche, ma che sembra avere una buona, anche un buon senso della posizione. Intanto siamo arrivati al 17esimo, sempre 1-0
13: direi Michi, anche una bella fotografia di come il Carpi vuole interpretare questa partita, un passaggio un po' sbagliato, calibrato male anzi, di Mercati per Marras, che rientra dentro il campo verso la sua difesa, ed ecco che il Carpi arriva a triplicare in quelle circostanze, cercare di giocare sui nostri errori e sulle nostre disattenzioni.
7: Sta aspettando, intanto Marras prova a scodellare dalla destra, qui Scacchetti se la perde, poi Armati viene anticipato, Mallamo con il petto cerca di andare ancora da Rizzo Pina, che viene toccato da dietro, non c'è calcio di punizione. Incertezza la seconda, direi, di Scacchetti dopo quella presa mancata con il tiro, poi qui fallo di Mercati che si lamenta con il direttore di gara. Calcio di punizione per il Carpi, dicevi bene tu, insomma un Carpi che aspetta comunque l'errore, aspetta anche l'indecisione, soprattutto poi con Vitale e con Cecotti, cerca di ripartire in velocità.
13: O cerca appunto di riconquistare alto il pallone, come ha fatto prima con Marras, commettendo fallo.
7: Sì. Rossini intanto per Zagnoni, ricomincia il giro palla del Carpi. Con il lancio ancora una volta sulla destra, cercare Vitale che prova a rientrare dopo aver rubato il tempo ad Armati. Non lo ruba però Silvestri, molto bravo, positivo in questa chiusura, anche lui un campionato chiuso in crescendo, così come Rizzo. Armati porta palla dalla zona di sinistra, qui bruttissima palla regalata a Morosini, attenzione zona tiro, Morosini con il destro la mette nell'angolino e chiede subito scusa. Follia di Armati che va in orizzontale, follia di Armati, e poi Morosini la prende con il suo interno e la mette nel set e chiede scusa. Pareggia del Carpi 1-1.
13: Due bei gol. Sì. Qui direi nettamente un regalo, anche se poi Morosini deve comunque metterla lì.
7: Bravo.
13: Però ecco, diciamo che l'hai chiamata a Armati nel momento in cui è in crescendo.
7: Però, e qua la rete del Carpi,
13: una piccola sveglia.
7: Sì.
13: Secondo me non ci voleva neanche, perché stava interpretando bene il Brescia la partita.
7: Poi Mercati che va a consolare Armati e a chiamare ovviamente la squadra sugli attenti. Non è successo nulla. E gol di Morosini, che è ancora tornato a centrocampo con le mani sul volto, di fatto praticamente mai giocato d'avversario. Intanto Marras verso Casasola, che prova a buttarsi, prova a farsi vedere, lato corto dell'area di rigore, ancora Casasola protegge il pallone, l'ultimo tocco di un giocatore del Carpi che poi la butta fuori, allora rimessa per l'Union Brescia, zona d'attacco, la rincorsa di Casasola, rimane sul vertice dell'area Mercati, visto solissimo, ma preferisce andare proprio da lui, ancora a casa sola, palla di ritorno di Mercati. Sina sulla destra, in fuorigioco credo Marras, che prova a ribadirla in area di rigore, vediamo, tutto buono, e dunque è calcio d'angolo per l'Union Brescia. Sembrava leggermente in avanti Marras, invece la posizione è buona, e dunque corner per l'Union, il primo della partita, 21esimo. sul pallone Rizzo Pinna, con il destro si avvicina anche Marras con il mancino. Adesso a colloquio di giocatore, a colloquio anche l'arbitro con Crespi per qualche spinta di troppo nell'azione precedente al calcio d'angolo. Area piccola soprattutto, affollata con i classici saltatori, anche a casa solo ovviamente da Remanforte insieme a Mercati, Crespi, Silvestri. Vediamo se si riesce a battere questo corner. Rizzo Pinna con il destro corto, ci arriva facilmente il Carpi sul primo palo e poi è Marras che si impegna per restituire il pallone a Zacchi.
6: Vediamo, vediamo la reazione Michi. Brutti ricordi sicuramente, questo posso aggiungerlo io, visto che tante partite abbiamo commentato l'anno scorso, iniziate, sì, condotte bene, poi al minimo errore castigati e, sì, e purtroppo si è andata spesso male. Adesso partita lunghissima, errore banale, bravo Morosini.
7: Però esatto,
6: fare 1-1 però.
7: È quello che dicevamo, insomma, sull'errore il Carpi comunque è una, sì, squadra pronta, sì, sì, una, sì, squadra, sì, reattiva, una squadra che non difende e soprattutto non rimane a ridosso della propria metà campo, ma comunque occupa bene il campo. Qui attenzione, reazione di Crespi che spinge l'avversario, viene ammonito Crespi, voleva il fallo, voleva la trattenuta di Nesi, poi Crespi qui si infuria con l'avversario e lo spintona via. Cartellino giallo per Crespi.
6: Beh,
7: ma credo comunque fallo per l'Union.
6: Aveva comunque, come dire, tutte le ragioni in questo caso, da un punto di vista di come proprio l'avversario lo ha braccato al collo. Poi reazione un po' esagerata, ma fallo, sì, direi penso netto per noi.
7: Fallo direi netto, giallo, ci andiamo ad appuntarci dunque per Crespi.
6: Chiamano la card secondo te?
7: Spero di no, anche se credo di vederla in mano a Cassani la card, perché Cassani sta aspettando il replay consueto, insomma, dello staff per capire se giocarsela o no. La gioca
6: e speriamo che non venga valutata, perché doppia mano sul volto di Crespi.
7: Sì, Crespi ha esagerato, tra l'altro era lo stesso avversario che si stava lavorando Crespi in area di rigore prima. Bisogna cercare di mantenere i nervi saldi, una partita comunque che, insomma, se l'Union gioca come intende giocare, è una partita comunque direi alla portata. Intanto va ovviamente all'FVS,
6: ma ampiamente dimostrato nei primi 15 minuti di gara. Poi l'errore di Armati, ma è comunque un gioiello quello di Morosini, perché Armati avrà sbagliato nel passaggio in orizzontale, sì, ma poi Morosini la prende, la piazza all'angolo. Presto un ottimo Brescia, ripeto, un po' di brutti ricordi proprio per come sono andate, sì, tante partite l'anno scorso in questo modo. Questa è una storia nuova, diversa. Vediamo soprattutto adesso, Michi, questa decisione al VAR.
7: Lì direi che, insomma, è un arbitro. L'arbitro è andato diretto in precedenza, proprio convinto con il cartellino giallo. Adesso vediamo, rientra dopo la decisione. Giallo confermato. E calcio di punizione comunque per l'Union Brescia. Rizzo Pinna,
6: assolutamente netta.
7: Netta, sì. Deve subito ritrovare comunque la tranquillità Crespi. Rizzo Pinna chiama lo schema. Vediamo se andrà lui sul uomo in barriera per il Carpi. Zona defilata sulla destra, tre quarti per scodellare in mezzo questo pallone. Crespi che adesso è in posizione di fuorigioco, praticamente sul dischetto dell'area di rigore. Marras tocca vicino per Rizzo Pinna, ancora Marras, lato corto dell'area di rigore, cerca l'uno contro uno, ancora Marras con il mancino, la mette in mezzo. Qui il Carpi arriva a mettere fuori il pallone con Vitale che poi rimane a terra. C'è il fallo, sembrava essersi fatto molto più male Vitale per come si era dimenato a terra. Calcio di punizione comunque per il Carpi al 26esimo di questo primo tempo, 1-1, lo ricordiamo, la rete di Morosini, che comunque non ha perso, direi, un giocatore che ha fatto tanti anni in Serie B.
14: perso, diciamo, la tecnica per calciare verso la porta. Tra l'altro, ironia della sorte, a fare gol proprio sotto la sua, chiamiamola così, curva nord, chiesto scusa più volte allo stadio. È andato Crespi, lavora bene il pallone dopo l'aiuto di Rizzopina, che ha iniziato alla grande questa sua avventura all'Union Brescia. Sulla sinistra prova ad andare Armati, poi Rizzopina ancora da fuori, non può andare alla conclusione, allora allarga il gioco verso Mallamo, punta l'avversario, il cross che arriva in area di rigore, qui è bravo il Carpi a mettere fuori, poi ancora in indecisione Crespi, può accarezzare in area di rigore, ancora Carpi però ad intervenire molto bene con Rossini a mettere fuori il pallone, va provato a dare continuità a questa azione il nostro numero 9, poi qui Rizzo esce bene dallo stretto guadagnandosi il calcio di punizione. Deve aumentare i giri l'Union ancora una volta.
6: Michi, pubblicità, torniamo tra pochissimo a Rigamonti.
8: Spot.
9: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
10: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
15: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: 27 i minuti alla Rigamonti e 1-1 la pareggiata a Morosini per il Carpi dopo il gol in apertura al sesto minuto di Marras, 1-0 anche per l'Alcione Milano nell'altra partita di questo, di questa prima giornata di apertura del girone A, 1-0 per l'Alcione Milano sul Renate. Michele Iacobello, come va?
14: Quella gancio di Casasola che poi insieme a Marras aveva provato a lanciare Crespi in via centrale, c'è stato però l'attento, direi, lavoro della difesa. Qui è Montipò invece sul cerchio di centrocampo per il Carpi, che va a prendersi il calcio di punizione. È un Brescia che comunque, quando cerca di accelerare, trova ancora degli spunti interessanti. Un Carpi che ovviamente per certi versi ha preso le misure a determinati movimenti. Difesa sta cercando sicuramente di essere ancora più attenta la squadra di Cassani. Intanto è proprio il Carpi sulla sinistra che prova ad avanzare, qui c'è il contatto non falloso e poi falloso è quello su Marras, arriva anche il cartellino giallo questa volta per Zagnoni, rimane a terra ancora Puletto, diciamo, com'è il colpo l'aveva preso ma non era comunque un colpo, diciamo così, così forte. Intanto Casasola protesta un po' con Zagnoni, un po' in ombra ancora il numero 15 e onestamente l'ho visto anche un po' in difficoltà fisicamente nella corsa, nello slancio, il numero 3,
6: poco servito,
14: numero...
6: anche poco servito, una volta ci ha pensato Marras e l'aveva intercettata poi Crespi, se non ricordo male, sulla stessa traccia di passaggio, poi effettivamente come hai detto tu non sembra essere allo stesso livello di Rizzopinna, ecco, giusto per intenderci,
14: esatto, sì,
6: nella
14: sì,
6: corsa
14: sì. Poi ovviamente Rizzopinna anche magari ha un po' di anagrafe, diciamo così, dai, dalla sua, un classe 2000. Silvestri, ricomincia l'Union, 29 in corso. Armati, lo scambio con Zacchi, infatti mai chiamato in causa nel tiro di Morosini, poco poteva fare in classe 2003. Ora Zacchi qui va a servire Mercati, che era anche, direi, discretamente marcato da Figoli, prende il calcio di punizione. Mercati poi chiede più movimento anche sui compagni di reparto per farsi trovare di più, per farsi vedere di più. Mallamo riesce a evitare il pressing, poi va da Rizzo sulla sinistra. Armati, c'è sempre Mercati molto libero di ricevere, si torna ancora da Zacchi.
6: Che rischio che abbiamo preso.
14: Qui palla ancora per Silvestri, ovviamente ha preso anche coraggio il Carpi, che sale molto di più anche quella linea della difesa, praticamente difensori che si trovano quasi sempre sulla linea quasi del centrocampo. Intanto Rizzopina riceve da Zacchi, mette giù, prova a dare velocità con Maras, ancora Rizzopina, ancora Rizzopina che sfonda, viene a rete di rigore dalla sinistra dentro, Crespi!
7: la cavalcata di Rizzo Pinna, il gol di Valerio Crespi, il piattone in area, non può sbagliare, ritrova il gol, ritrova la felicità Valerio Crespi, è 2-1.
13: Che azione, Michi, che azione, ma ancora una volta il tridente, tutto il tridente coinvolto, perché Marra sa giocare con l'1-2 assieme
16: bravissimi
13: a Rizzo Pinna, bravissimi ancora una volta i due dietro Crespi, e Crespi davvero bomber, apre il piatto e fa 2-1, meritato.
7: E questo era un movimento e una spina che noi avevamo sofferto parecchio quando abbiamo giocato contro Rizzo Pinna, questi suoi inserimenti che sono sempre molto precisi e soprattutto di grande grinta.
13: Sì, ma grande prestazione di Marras,
7: Marras
13: ora
7: sì.
13: Il miglior Marras che abbiamo visto forse a Brescia da quando è arrivato.
7: Marras è davvero grande spolvero, il numero 17 che sta legando il gioco, si sta facendo trovare, e direi che insomma questa alchimia, questa chimica comincia già a funzionare. E come avevamo detto, Alfredo, l'Union doveva ancora tornare ad accelerare un po' nei ritmi, nelle giocate, nella qualità, e poi alla fine gli spazi si creano.
13: Sì, ma eccezionale, davvero eccezionale come in questa prima mezz'ora di stagione tu abbia capito che su quei tre davanti puoi fare affidamento.
7: Crespi in ancora mezz'ora. Verso Rizzo Pinna, questa volta il Carpi chiude, comunque possiamo andare sul sicuro qui, Silvestri, non andiamo troppo però sul sicuro là dietro, questa spizzata lì indietro verso Armati, vediamo se abbiamo capito la lezione. Silvestri per Zacchi, poi pallone ancora tra i piedi dei difensori dell'Union Brescia, sempre con Zacchi, 33 sul cronometro, 2-1, importante anche per Crespi che insomma l'avevamo visto leggermente nervoso anche dopo quel giallo ricevuto, trovare subito la via del gol. Casasola per Mercati, poi pallone conteso da Puletto, rimessa laterale per l'Union Brescia. Corini chiede a Casasola di rimanere un po' più alto, evidentemente vuole farsi vedere un po' di più. Qui Crespi ancora con Marras se ne va sulla destra, va in area verso Casasola che va verso il fondo, e poi calcio d'angolo. Crespi ancora, grande lavoro ancora Marras, una saetta sulla destra, bravo Casasola a farsi trovare sulla linea di fondo, poi c'è stato la chiusura, e dunque calcio d'angolo per l'Union Rizzo Pinna dalla bandierina. Sempre staccato Marras, questa volta il trenino dell'Union parte molto più distante per cercare il terzo tempo. Ovviamente occhio a Silvestri, Rizzo Pinna va ancora con un cross abbastanza chiuso sul primo palo, rimessa, anzi no, calcio d'angolo ancora, battuto velocemente Marras, nuovamente Rizzo Pinna sulla destra, il cross sul secondo palo a cercare la spizzata che arriva in area di rigore, poi Crespi non riesce ad andare in quella che voleva, ovvero la rovesciata, chiude il Carpi, Mallamo gestisce sulla linea del centrocampo, Marras aveva cercato uno schema con il cross di Marras, spizzata sul secondo palo se non sbaglio di Armati, e poi comunque il Carpi che è riuscito a ricucire quella circostanza. 35 sul cronometro, 2-1 per l'Union. Zacchi viene a farsi vedere Mallamo, è stata importante sicuramente la sua riconferma a centrocampo assieme a Mercati. Intanto spalla la porta Rizzo Pinna, ancora lui fermato in maniera fallosa da parte di Figoli, e dunque calcio di punizione per l'Union Brescia. Adesso Casasola molto più alto, praticamente in linea con i difensori del Carpi, cerca di farlo anche Armati per disincentivare poi insomma il baricentro del Carpi a salire troppo. Sina sfidato deve lasciare il pallone, ma lo fa male perché lo fa lì dietro verso Montipò, poi Mercati prova a chiudere, ancora Mercati che è indemoniato su ogni pallone, arriva a chiudere Mallamo, ottimo questo centrocampo, poi ancora Mercati verso Mallamo, qui trattenuto da Puletto, poi cade, perde l'equilibrio Mallamo, ma in questa circostanza bel duetto con Mercati e Mallamo che si erano aiutati nel recupero palla, poi proprio il numero 14 si era sganciato dalla zona di destra del centrocampo per buttarsi praticamente da punta verso l'area di rigore. Intanto il Carpi sulla sinistra prova ad architettare qualcosa con Cecotti,
14: davanti a lui Casasola, ancora Cecotti, fatto fuori Casasola, Cecotti va al cross, poi presa facile per Zacchi che va subito da Rizzo Pinna, cerca il controllo a seguire, ancora Rizzo Pinna difende molto bene la sfera, poi l'indietro da Armati.
13: Nota di merito per Zacchi, perché in occasione del 2-1 è proprio lui ad andare direttamente da Rizzo Pinna, sì, con i piedi, vero, scavalcando praticamente mezzo Carpi, andando, vero, oltre la linea di centrocampo, poi 1-2 bellissimo come abbiamo detto.
14: Mercati ancora a centrocampo, questa volta fallo, quello che deve essere un contrasto direi veemente, fallo però, intanto Mercati richiamato dal direttore di gara, troppe proteste, che non rischiare gialli inutili, insomma anche quello che abbiamo patito l'anno scorso a livello non solo di infortuni ma spesso anche a volte di fide, di squalifiche. I Mercati, lo sappiamo, può essere un giocatore abbastanza focoso. 37esimo in corso, sempre 2-1, Union riportato in avanti da Crespi 6 minuti fa con un assist perfetto di Rizzo Pinna. E adesso calcio di punizione per il Carpi. Figoli, il cross sul secondo palo, bravo Casasola, in questo caso di testa. Marras, nuovamente Casasola, deve spazzare, lo fa, arriva ancora Nesi, poi Carpi che prova a farsi rivedere al limite dell'area di rigore. Mercati ad intervenire, poi Cecotti, giocatore che sembra avere più qualità nell'uno contro uno delle Carpi, ancora il numero 7 sul lato di sinistra, puntato Marras, Cecotti prova a buttarla in mezzo, Casasola in aiuto quasi da braccetto, poi qua Crespi prova ad andare con lo stop a seguire, si dimentica un po' il pallone, allora deve tornare ancora sull'avversario, grande intervento di Crespi, spallata ai danni di Puletto, può ricominciare l'Union Brescia, qui però c'è la chiusura da parte delle Carpi sul tentativo per Rizzo Pinna, allora Carpi che prova ad andare in contropiede, zona centrale, attenzione adesso la conclusione che arriva, c'è il muro ovviamente di Mercati, poi la palla che si impenna in area di rigore, Zacchi presa alta, Mercati è dappertutto, devo controllare che non sia anche qui in tribuna. Adesso Casasola da Marras, questo match che prova anche a vivere di fiammate come questa del Carpi, con Cecotti che prova a rientrare sul destro, c'è la chiusura ancora di Mercati, poi Sina prova ad impegnarsi ma non riesce ad evitare il la rimessa laterale, il fallo laterale, rimane a terra intanto Cecotti che credo sia caduto male o nel contrasto con Mercati, poi aiutato comunque a rialzarsi, si rialza il numero 7, brava, aver subito un colpo molto molto forte, 39
13: Corini,
14: in corso.
13: Corini che lamenta la stessa palla che abbiamo dato prima a Mercati, questa palla con spalle, sì, alla porta, molto rischiosa nelle regressioni del Carpi, che anche in questa circostanza ha recuperato il pallone.
14: Comunque è di squadre che aspettano qui interventaccio su Casasola, palla che stava praticamente uscendo da parte di Puletto che viene ammonito.
13: Meno male.
14: Intanto ci annotiamo anche questa ammonizione, la seconda in casa Carpi, dicevamo Alfredo, è anche un po' un canovaccio di questa Serie C con delle squadre che sono molto forti a volte su questo piano, quello dell'attendere per poi ripartire, lo fanno anche molto bene. Il Carpi ha dato qualche idea soprattutto sulle ali, comunque sugli esterni,
13: esatto,
14: meno
13: esatto,
14: con Montipò che viene cercato meno, trovato anche meno, perché c'è comunque un Silvestri bravo finora in chiusura su di lui.
13: Dobbiamo sudarcela
14: sì,
13: questa promozione, iniziare da questa partita, come ha detto Corini, non ci regala niente a nessuno, le intenzioni sono chiare, chiarissime, limpidissime, ed è un grande Brescia, però bisogna dirlo, un ottimo Brescia perlomeno dal mio punto di vista, nonostante poi su quell'errore di Armati c'è stato un ottimo Zampino, un bel gol di Morosini, perché comunque ha disegnato una bella parabola. Brescia che deve poi stare attento, l'abbiamo imparato Michi, direi, l'abbiamo imparato l'anno scorso.
14: Noi sì,
13: in situazioni,
14: esatto,
13: di questo tipo. Cosa bisogna fare?
14: Casasola aveva guardato per un attimo Crespi e aveva fatto il movimento a scattare in avanti, preferito invece il gioco un po' più oculato all'indietro per Mercati.
13: Ultimo stop pubblicitario, sì, di questo primo tempo, poi seguiamo gli ultimi 5 più recupero.
8: Spot.
9: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
10: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
15: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Sono 41 minuti alla riga Monti e 2-1 per il Brescia. Michele Iacobello, riandiamo avanti noi grazie a un bellissimo gol di Crespi su una bella triangolazione proprio con Marras e Rizzo Pinna. È un Brescia che adesso ha il compito un po' di condurre

0: che si vede tutti i giorni, lui che in passato anche come terzino destro ha dato il contributo, quindi un giocatore comunque duttile per Eugenio Corini, oltre che esperto. Intanto Carpi che ricomincia dalle retrovie, 42 sul cronometro. Rossini, pallone per Morosini, centrocampo, Mercati cerca di portargli via anche la maglia, c'è il calcio di punizione ovviamente, fallo del numero 6. Il cerchio del centrocampo, poi astrologo Figoli sulla sinistra, lo scatto di Zagnoni, preferito invece Cecotti, ancora Figoli all'indietro da Rossini, palla un po' corta per un attimo, sembrava poterci arrivare Manuel Marras, adesso ancora Carpi nella metà campo dell'Union, prova a rifiatare quelli che sono gli ultimi tre minuti di questo primo tempo, più ovviamente quello che sarà il recupero. Intanto Vitale sulla destra prova a convergere verso il centro, c'è la chiusura di Rizzo e poi l'apertura di Mallamo perfetta per Marras, si può disegnare un 2 contro 2, Marras, Crespi in area di rigore, Marras con il mancino saltato in tre, poi c'è la simulazione di Manuel Marras, punizione per il Carpi, era rientrato al limite dell'area di rigore, aveva chiamato il pallone Crespi, ci stava il passaggio per il numero 9 che sarebbe stato solo contro Scacchetti, ha provato invece a rientrare saltandone ben tre, adesso Corini aspetta perché vuole essere sicuro che sia una simulazione di Manuel Marras, che non ha protestato più di tanto, quindi suppongo anche che il direttore di gara ci abbia visto giusto, era caduto comunque in area di rigore il numero 17, poi Crespi scherzando è andato un po' a spintonarlo, come a dire ero lì, potevi darmela, ma si sa che poi
1: sì, quando sì, si simulazione ha lì che ci sta è giallo, che comunque da regolamento è ineccepibile.
0: Sì, simulazione. Adesso Corini comunque aspetta, ma dalla reazione di Marra si capiva che insomma ci aveva provato, diciamo così. 44, un minuto al 45esimo, poi vedremo il recupero, anche Corini fa segno di ok al quarto uomo. Peccato perché poteva capitalizzare meglio questa azione l'Union e portarsi, perché no, con due gol di vantaggio alla fine della prima parte di gara. Mercati qui alza la gamba per non far arrivare il pallone all'avversario, rimessa laterale per il Carpi davanti alla panchina di Eugenio Corini. Morosini prova a convergere, saltato qui Mercati, ancora Morosini che poi litiga un po' con il pallone, arriva Mallamo con l'aiuto anche di Rizzo Pinna che sta facendo a volte entrambe le fasi. Zacchi verso Armati sulla sinistra, il lancio a cercare Crespi, ancora un buon aggancio del numero 9, ne ha due addosso, ancora Crespi si fa aiutare da Rizzo Pinna che cerca poi il lancio verso Manuel Marras, da dietro c'è l'intervento di Cecotti che aveva stretto, due minuti di recupero iniziati in questo istante, lancio verso Montipò che fa scorrere il pallone, c'è la chiusura di Armati che va da Zacchi, si aprono buoni spazi spesso con Marras nella zona di destra. Intanto qui Sina va proprio da Marras che è rientrato dal fuorigioco in ritardo e dunque punizione per il Carpi sulla linea del centrocampo, batte velocemente Puletto, pallone poi lì vicino per Astrologo, siamo sulla zona di sinistra, Astrologo ancora all'indietro da Zagnoni, poi cerca di andare in verticale il Carpi con il possesso di Astrologo, qui Puletto prova ad andare, Mercati e poi anche Casasola, nuovamente Mercati, l'ultimo tocco è dell'Unione Brescia, già battuto dal Carpi, lato sinistro con Figoli che allarga il gioco sulla destra per la corsa di Nesi, prova a andare subito al cross, Rizzo Pinna con la gamba a dire di no, un minuto, anzi poco meno alla fine di questo primo tempo, qui ha provato l'Union a lanciare subito Rizzo Pinna che sta correndo davvero tantissimo, così come sta correndo Marras. Zacchi intanto riceve il pallone dopo il rilancio senza troppe pretese della difesa del Carpi, chiede ovviamente calma anche Eugenio Corini, ultimi 30 secondi di quello che comunque al netto di quell'errore è stato sicuramente un buonissimo Brescia in termini di, anche di coesione, se vogliamo, oltre

0: perché ovviamente la qualità poi là davanti, che è alla fine quella che conta sostanzialmente per poi fare la differenza e fare il classico gol in più dell'avversario. Crespi, pallone per Mallamo che va a lanciare Maras, ancora in area di rigore. Maras, c'è l'aiuto di Casasola che sta arrivando. Casasola con il destro, vede Crespi sul secondo palo, prova a far sfilare il pallone, ancora palla pericolosamente in area del Carpi con Maras che ce l'ha sul mancino, rientra sul destro, il pallone sul secondo palo, fuori gioco di Casasola che avrebbe bagnato così il suo esordio. Peccato, era arrivato il terzo gol, ma in posizione di offside. Bella sterzata ancora di Maras, pallone poi con il destro recapitato sul secondo palo e fuori gioco di Casasola.
1: Peccato che ha fatto una grande azione Casasola, sì. Eravamo riusciti, sì, a sviluppare bene sulla destra, una delle prime azioni sviluppate sulle fasce dalla nostra squadra. E ancora una volta però Maras, altro cioccolatino,
0: altra bella sterzata, e lui quando ha questi, queste giocate insomma si fa fatica a contenerlo. Bravo Casasola, andare a occupare poi il secondo palo, di fatto a farsi tutta la diagonale dalla sua fascia fino al palo. Intanto l'arbitro richiamato al VAR, all'FVS, per questo review.
1: Vediamo, speriamo, questo... sarebbe importantissimo ovviamente, sì, chiudere con due gol.
0: Sarebbe importante, e come andare con un doppio vantaggio all'intervallo, e sarebbe ottimo anche per Casasola esordire con una rete. Vediamo adesso Casasola che si era trovato al posto giusto, al momento giusto, sul suggerimento di Manuel Maras, e vediamo insomma se si tratta di centimetri oppure un fuorigioco abbastanza netto. Il direttore di gara è stato molto lesto nell'alzare la bandierina, questo mi fa pensare insomma che fosse bello sicuro, fosse bello in linea. Si attende ancora un po', quando siamo alla 49esimo di fatto si recupererà il tempo perso nel recupero e si va per le lunghe, quindi insomma non una decisione così scontata evidentemente all'FVS per quarto uomo e arbitro. Tutti i giocatori a controllare da lontano il monitor per cercare insomma di capire se si tratti o meno di fuorigioco, con i giocatori del Carpi che spiegano la linea a quelli del Brescia e viceversa. Il più agitato è Morosini.
1: Resta un grande Maras, lo ripetiamo comunque.
0: Detto ciò, esatto, direi che questo è sicuramente quello che è il valore aggiunto rispetto, insomma, e ce lo ricordiamo, ai suoi esordi qui all'Union. Non aveva sicuramente brillato, vuoi anche una posizione abbastanza defilata, meno consona alla sua qualità. Fuorigioco confermato intanto, e tutti ovviamente negli spogliatoi. Pausa lunga, 2-1 al 45esimo, le reti di Maras e Crespi, la rete anche di Morosini per il Carpi, ma è un ottimo, ottimo
1: tanti,
0: Brescia.
1: Tanti dubbi su questo fuorigioco, tantissimi, sì, dubbi dal replay con queste ultime immagini. Si chiude il primo tempo, Michele, ma restano grandissimi dubbi. A tra pochissimo con te, con il Rigamonti, un ottimo Brescia, un 2-1 meritato, purtroppo non è stato 3-1 e ripeto, proprio dall'ultimo replay che è stato mandato in onda, qualche dubbio ce l'ho, qualche dubbio rimane, ma resta la certezza di un primo tempo invece giocato alla grande da quel tridente lì davanti, tutto nuovo, Maras, Rizzo, Pinna e Crespi che già hanno confezionato due reti, ma soprattutto un ottimo primo tempo, un'ottima coesione e connessione tra di loro. C'è stata l'unica macchia in questi primi 45 minuti con quel retropassaggio, con quel passaggio in orizzontale di Armati intercettato da Morosini che è costato il momentaneo 1-1 con un'altra grandissima rete, un'ottima rete quella di Morosini, molto simile all'1-0 di Maras siglato al sesto con questo tiro dal limite dell'area che va a spegnersi nel 7 alla destra dell'estremo difensore del Carpi, una Brescia che poi è riuscito a trovare il 2-1 dopo una triangolazione bellissima tra Rizzo Pinna e Maras, e poi con lo stesso Rizzo Pinna che è andato a confezionare l'assist per Crespi, prima presenza, primo gol, l'anno scorso ricordo 11 gol in in 17 partite. Ricominciato col piede giusto l'attaccante ex Avellino. Adesso pubblicità, ovviamente un ringraziamento ancora ai nostri sponsor. Qualche minuto con la compagnia della musica di Radio Brescia 7, poi torniamo per vivere il secondo tempo, per collegarci con Michele Iacobello. Nel frattempo Alcione, Milano e Renate sono ferme sul 2-1 all'intervallo anche in quella partita. Insomma, tenetevi pronti e comodi perché tra pochissimo torniamo su Radio Brescia 7 al fianco di Union Brescia.
2: Spot.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
4: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: un'idea. Bentornati amici di Radio Brescia 7 in diretta per questa prima giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, girone A, Brescia Carpi sul 2-1 a Rigamonti. Stiamo seguendo, come faremo in tutte le partite di Union Brescia come ogni anno, al fianco dei ragazzi di Eugenio Corini con Michele Iacobello. Stiamo seguendo appunto la partita, questa primissima giornata, un 2-1 derivante da un'ottima prestazione, direi, Michele Iacobello. Sì. E torno subito da te con soprattutto, direi, riflettori puntati su quel tridente Crespi, Marras e Rizzo Pinna, che sembrano già avere un'ottima intesa e stiamo già vedendo cose molto buone e interessanti. L'unico neo, quell'errore di Armati che tiene comunque aperta la partita e tiene in vita comunque il Carpi.
1: Sì, intanto buonasera dal Rigamonti, con due cambi solo in casa Carpi, con il pallone intanto subito per l'Union con Crespi, prova ad andare Marras ma c'è fuori gioco di Crespi. Dicevi bene tu, mi hanno chiesto dalla trasmissione ovviamente se mi aspetto un Brescia che gestisce o che vada ad affondare. Io spero, poi non so cosa ne pensi tu, un Brescia che insomma vada ad affondare il colpo. Lo sappiamo, l'abbiamo imparato fin troppo bene che un gol solo di distanza in Serie C, ma in qualsiasi campionato e partita, insomma, a volte vuol dire poco o nulla. È il caso di chiudere le partite, le abbiamo lasciate troppe in sospeso, lo sappiamo bene. Questa sarebbe già una grande lezione comunque da imparare.
0: Siamo lasciati col brivido con questo 3-1 sì. Di Casasola annullato per qualche centimetro, anche se, lo ripetiamo, poi non c'è troppa chiarezza, non essendoci il fuorigioco semiautomatico e quindi l'ufficialità e la precisione al 100%, ma dal replay che è stato mandato in onda qualche dubbio, l'abbiamo detto, resta, proprio per collegarmi a quello che hai detto tu, un Brescia che ha l'obiettivo insomma di chiudere i conti, di farlo anche alla svelta.
1: Sì, c'aveva anche la possibilità prima con Crespi e Marras, nell'occasione in cui è stato ammonito Marras per simulazione. Dicevamo, per il Carpi Cena e Bagatti fuori, Vitale e Figoli. Adesso va il Brescia sulla sinistra, 1:30 se n'è andato con Rizzo.
0: È cominciata anche la partita tra Azione Milano e Renate, giusto per cronaca, 2-1 per i padroni di casa.
1: Mallamo subisce il fallo, calcio di punizione, vedremo poi insomma anche dalla panchina Eugenio Corini cosa deciderà di fare. Sorensen, attenzione intanto però ad Armati che va in area di rigore, il cross sul secondo palo, Casasola un po' sorpreso, aggancia il pallone, va da Marras, ancora Marras, lato corto dell'area di rigore, prova a girarsi anche su se stesso, va a crossare, c'è la deviazione, ottiene il massimo, calcio d'angolo, bravo ancora una volta in questo caso Manuel Marras, buona anche la discesa di Armati. Quello che è il quarto corner per l'Union Brescia. Poi andremo ad elencare la panchina a disposizione di Eugenio Corini. Intanto palla inattiva da seguire, 2:30 in questa seconda parte di gara. Gruppetto con Sina, con Casasola, Crespi, Silvestri, pronti per andare a staccare. Anche Armati appena fuori dall'area di rigore, pronto con il terzo tempo. È pronto Rizzo Pinna, il cross che arriva verso Casasola, la spizzata e poi sotto porta arriva il gol di Mercati con l'aiuto di Sina, il gol del 3-1 in apertura per l'Union Brescia, il gol direi condiviso con Mercati che con il piattone sul secondo palo va a colpire il palo e poi Sina sotto porta.
0: Sì, l'ultimo a toccare dovrebbe essere proprio Sina, anche se sì. Un po' a tre questo gol con Mallamo che colpisce il pallone nel cuore dell'area di rigore, Michi lo indirizza sul secondo palo, bravo Mercati, bravo Sina.
1: E bravo Sina comunque a farsi trovare pronto, dicevamo, il terzo gol, eccolo qui, 3-1 la rete del classe 2007, Samuele Sina, un festeggiato dai più grandi, sbeffeggiato anche, ma insomma tutte cose di spogliatoio sono anche belle da vedere. La rete del numero 95.
0: Sì, se la porta praticamente dentro la porta. Scusate il gioco di parole, ma
1: sì.
0: Importantissimo subito al terzo della ripresa.
1: 8.848 spettatori. Non male. Direi per il primo ballo dell'Union qui alle Rigamonti. Dicevamo, panchina per Eugenio Corini, Liverani, Benghe, Sorensen, Pasini, Zennaro, Vido, Lamesta, Pellegrini, Ergeligio, Guglielmotti, sarebbe davvero un grande piacere rivedere in campo Armanini e poi Spagnoli. Guglielmotti sfortunatissimo la scorsa stagione, la partita di Coppa Italia ancora prima praticamente che iniziasse il campionato, la rottura del legamento crociato, una delle cose peggiori che può capitare. Intanto va a vedere al VAR il direttore di gara la dinamica del gol del 3-1, ma rientra subito, quindi credevo fosse una chiamata flash proprio al direttore di gara Esposito. Mi è sembrato comunque tutto regolare. La spizzata in primis di Casasola sul secondo palo per Mercati, che col piattone, gol intanto convalidato, col piattone va a colpire un po' il palo, un angolo abbastanza complicato, e poi la palla che carambola comunque sul corpo di Sina. 6 minuti questa ripresa, è 3-1 per l'Union Brescia. Rizzo per Armati, pallone poi per Rizzo Pinna, prova ad andare via ancora al suo marcatore, nel girarsi c'è il tocco portato da, c'è una, e dunque rimessa laterale per l'Union. Armati a cercare Crespi, che deve lottare in mezzo a tre uomini, controlla il pallone, lo ferma, poi strattonato più e più volte, c'è il fallo sul numero 9 e dunque calcio di punizione, e poi Corini che lo va a caricare ancora di più. Mallamo all'indietro per Silvestri e poi Mercati sulla linea della difesa, palla un po' così per Silvestri, comunque arriva a destinazione. Armati qui leggero nel disimpegno, e allora recupera palla Montipo per il Carpi, attenzione a centrocampo che si era buttato in area di rigore un giocatore in maglia rossa, però c'era fallo prima, fallo di Mallamo sulla tre quarti destra, calcio di punizione, non si è sviluppato il vantaggio per la squadra di Cassani e dunque punizione, fallo su Astrologo toccato da dietro da Mallamo, e adesso palla in attiva dunque per il Carpi. Adesso ovviamente attenzione massima nella difesa con il Carpi che porta Rossini, Zagnoni, Nesi, Montipo ovviamente in area di rigore a staccare, tutti fuori dall'area di rigore, pronti al terzo tempo. Unico uomo in barriera per l'Union è Rizzo Pinna. Sulla destra un po' più libero, marcato comunque a vista da Marras, c'è una, la sua Astrologo, qui vediamo se con il direttore di gara riescono ad arrivare a una quadra per battere questo calcio di punizione con Astrologo che aveva portato troppo avanti il pallone rispetto alla striscia di schiuma disegnata dall'arbitro Esposito. Si può andare con questa palla inattiva per il Carpi, il cross che va verso il secondo palo, lo stacco in area, poi un contatto con il calcio d'angolo per il Carpi, qui un po' più di apprensione per Zacchi in uscita, sul secondo palo è riuscito a spizzarla credo Zagnoni, e adesso calcio d'angolo, Morosini dalla bandierina, lamentavano un tocco di mano i giocatori del Carpi. 8° minuto della ripresa, 3-1 Union. Attenzione alle marcature in area Union, il cross che arriva, Sina svetta prima di Zagnoni mettendo fuori il pallone, poi Marras cerca di andare a prendersi un altro possesso, in questo caso mette in difficoltà comunque i difensori del Carpi che provano a rilanciare in avanti, torna il pallone ad Astrologo, ancora Carpi sulla destra, cerca ancora il secondo palo, Sina con il piattone, spazza via sui piedi di Marras, difficile il controllo in questo caso, sovrastato da Rossini, poi Mallamo arriva sul pallone ma c'è fallo sempre del numero 14, pensavo ci fosse il vantaggio per il Carpi, invece ha fischiato subito il direttore di gara, il sostegno della curva nord all'Union che poi andrà a giocare in trasferta contro la Pergolettese, trasferta tra l'altro da quanto è trapelato a rischio per i tifosi. E adesso calcio di punizione, quando abbiamo toccato il decimo minuto di questo secondo tempo. Punizione Carpi con Astrologo, sempre lui l'incaricato di buttare nella mischia questo pallone. Di testa però riesce ad arrivarci Mallamo e poi Rizzo Pinna lì vicino Armati, prova a andare con il mancino, ancora Armati, si chiude un po', anzi Rizzo, perdon, Zacchi corre il pallone pericolosamente in area di rigore, poi Silvestri apre bene per Sina che ha molti metri davanti, può prenderseli la discesa del numero 95, ancora Sina incontrastato, allarga poi per Casasola sulla destra, servito non in maniera ottimale, si lamenta un po' con il giovane compagno, rimessa laterale comunque per l'Union Brescia, zona offensiva. Casasola con le mani studia la situazione in area di rigore, va a cercare ovviamente Crespi, anticipato il numero 9, poi Montipo cerca il lavoro, lo fa bene, attenzione qui al Carpi, un po' sbilanciato l'Union con la ripartenza di Puletto, sulla destra c'è un as, servito in area di rigore, dalla destra il cross, anzi il tiro che arriva dritto per dritto in mezzo esterno, nessun problema, ma in questo caso bravo Montipo ad eludere il lavoro su di lui e poi a far partire Puletto come un razzo.
0: Prima volta che riesce a sviluppare gioco, sì, con l'attaccante, con la punta centrale il Carpi, e prima volta che Silvestri e Rizzo non riescono a tenere la marcatura.
1: Ah sì, è vero.
0: Però che qua ha rischiato veramente niente.
1: Sì, sì, sì, gestibile, poi c'è una, ha proprio calciato malamente questo pallone. Intanto Crespi schienata, la palla comunque tenuta in possesso perché c'è rimessa laterale per l'Union Brescia. E vediamo, insomma, se poi Corini comincerà a pensare quantomeno a qualche cambio per far riposare, o comunque rifiatare, riposare insomma la prima del campionato, ma rifiatare qualcuno in questa partita. Pensavo magari a un Casasola che ha fatto una preparazione un po' a metà, anche per prevenire eventuali sfortune. Intanto è Carpi con il possesso, linea di centrocampo, zona di destra, il lancio verso l'attacco, c'è la presa in uscita di Zacchi, sicuro, poi Mercati, blocco cestistico su Marras che recupera però il pallone, servito da Crespi, ancora Marras con il mancino, vede l'inserimento di Rizzo Pinna, aveva provato il bel lancio qui Marras, quantomeno bello nell'idea, un po' meno poi nella realizzazione, l'inserimento comunque di Rizzo Pinna che si conferma un giocatore, un incursore diciamo. Dodicesimo, sempre 3-1, prepara il cambio il Carpi, c'è una sulla destra, si fa vedere comunque negli specchietti Armati, il pallone allora viaggia tra i piedi di Rossini, poi Nesi, non sa chi dare questo pallone, centrocampo del Carpi adesso un po' attanagliato con un Crespi comunque sempre anche pronto ad aiutare con la corsa all'indietro. Nesi a giocare poi per Astrologo, Montipò cerca ancora di metterci il piede, Silvestri molto bravo a leggere le intenzioni del numero 9 che prova a farsi vedere di più in questa fase di gioco, bravo comunque Silvestri, esperto, 33 anni, questa era una grande guida in questa stagione. Intanto Silvestri deve accomodare di testa un pallone scomodo di Mallamo, poi Mercati in scivolata su Morosini.
0: Pubblicità, poi torniamo, 3-1 per noi. Spot.
2: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Michele Iacobello.
1: Cambio nella Carpi quando siamo arrivati al 14° della ripresa, sempre 3-1, fuori Montipo e dentro Sal Abdoulaye, classe 2000, E quindi insomma il pallone adesso che prova a governare Armati, rimessa laterale per l'Unione Brescia, Rizzo, poi Zacchi, anche okay, qualche movimento ovviamente sulla panchina anche per tenere un po', diciamo così, i muscoli caldi. Il lancio intanto di Zacchi, un po' di pasticcio qui nel disimpegno, poi Rizzo a chiamare in causa ancora l'estremo difensore, a mettere ordine anche in queste giocate. Serve sempre la concentrazione massima, un Carpi comunque che con Puletto prova a farsi vedere. Qui Zacchi ancora a sbagliare il rinvio, non riesce ad arrivare Mallamo, adesso Sal cercato e decentrato sulla destra, prova a prenderlo in consegna Silvestri, pallone lasciato a Cione che prova a scendere sul lato destro, il cross che arriva in area di rigore, l'anticipo sul primo palo, palla fuori, anticipo portato da Astrologo, quasi da attaccante sostanzialmente questo movimento. E dicevamo, sono queste ovviamente le cose da evitare il più possibile anche per non prendersi dei rischi inutili. Zacchi, la palla rinvio, questa volta alto, forte, cercare Crespi che mette giù il pallone, poi non riesce a trovare comunque Rizzo Pinna, non era facile. Applausi da parte di Crespi alla classe 2003, chiamato a sostituire Stefano Gori. Sedicesimo, Carpi sulla sinistra.
0: È stato comunque protagonista in positivo, sì, in quell'azione del 2-1, sì, sì, iniziata, sì, da lui. Ha cercato e trovato Rizzo Pinna.
1: Comunque non è neanche facile esordire. Giocatore sicuramente interessante, vivaio del Sassuolo, che insomma sappiamo essere un vivaio sempre abbastanza interessante. Intanto qui va Silvestri a chiudere ancora su Sal, prova la corsa Silvestri da libero, qui fermato con un braccio teso. Il calcio di punizione per l'Union Brescia, studia la situazione Eugenio Corini con il suo vice per capire se c'è la necessità di mettere mano da qualche parte. La Mesta in particolare insieme a Sorensen al riscaldamento, con Zennaro e anche Jacopo Pellegrini, giocatore discusso per quanto riguarda appunto il mercato, potrebbe essere una pedina. Intanto Crespi fa un grande lavoro che permette a Mercati di aprire il campo su Armati, zona sinistra dell'area di rigore, non ad attacco Armati, si fa aiutare da Rizzo Pinna, surplus del numero 25, ancora Rizzo Pinna, prova ad andare fino in fondo, il cross con il mancino, la palla che arriva in area di rigore, prova ad andare Maras con il mancino, tiro però respinto. E allora Sal si trova un pallone vagante tra i piedi. Morosini. Il palleggio per Astrologo. Zona centrale. Avanza il numero 6. Pallone appoggiato a Puletto sulla destra. Buona ancora la trama in precedenza sulla sinistra. Buono anche il cross. Marras si è visto però rimpallato. Il tiro a botta sicura. Intanto Sal prova dalla distanza, strozza tanto con il destro, pallone abbondantemente fuori. 18 in corso nella ripresa, 3-1 per l'Union Brescia. Ricordiamo le reti per l'Union, quelle di Marras, di Crespi e di Sina, la rete di Morosini per la squadra emiliana. Adesso può riprendere con Zacchi. Va ancora a cercare Crespi, molto preciso il numero 43, sovrastato intanto Crespi, calcio di punizione.
0: Avete dalla fine sempre 2-1 anche per l'azione Milano. Michele, poi domani appunto il programma, sì, con le altre bresciane, sarà una stagione dove di derby ne commenteremo un bel po'. Domani il primo ospitaletto Lumezzane e poi domenica alle 6 invece Provercelli Desenzano per l'esordio anche tra i professionisti in campionato per il Desenzano dopo il passaggio del turno contro il Lecco, a cui vanno fatti sicuramente gli applausi alla squadra neopromossa, sì, del lago. Insomma, speriamo vadano meglio da un punto di vista del risultato per quanto riguarda l'Union Brescia, i derby con l'ospitaletto Lumezzane.
1: È vero, è vero. Poi bisognerà capire un po', insomma, in questo girone A Abbiamo parlato ovviamente di un Lecco, di un Cittadella molto rinnovato che potrebbe essere un'insidia comunque importante, così come appunto il Lecco, e occhio magari insomma alla scheggia Trento, che la finale dello scorso anno insomma
0: terzi,
1: tanto qui Armati riceve, prova ad andare dalla sinistra, grande apertura ancora di Mercati che di prima si diletta ad aprire molto bene il campo. Dicevamo del Trento insomma che ha comunque costruito una squadra anche più promettente dello scorso anno, e come hai detto tu insomma già lo scorso anno si era tolto una bella soddisfazione,
0: insomma fuori secondi almeno sulla griglia di partenza, visto che ci reputano tutti favoriti noi stessi,
1: ce lo siamo detti
0: ecco, senza nascondersi troppo.
1: Sì, e dall'altra parte insomma invece un girone B che ha fatto parecchio discutere con l'inserimento di Spezia e Reggiana, due che potrebbero di fatto essere due diciamo così avversarie per tutto il corso della stagione per la promozione diretta in Serie B. Intanto Carpi prova a costruire qualcosina sulla destra, pallone ancora esterno provato da Ciuna, il cross a cercare Sal, pallone che rimbalza pericolosamente nell'area di rigore, poi Casasola con la testa va ad appoggiarla tra le mani di Gioele Zacchi, che si affida subito a Silvestri, anche per Pasini si prospetta insomma un'ipotetica partenza, vedremo insomma cosa ci regaleranno queste ultime due, mi dici, giorni di fatto di mercato, un po' l'incubo di tutti gli allenatori, mercati così lunghi spesso contestati dai mister, con giocatori insomma che possono passare da una parte all'altra. Intanto Carpi che prova ad andare in area di rigore con la conclusione neanche così brutta provata dal destro di Nicolò Bagatti, pallone che termina fuori.
0: Sul mercato vediamo se arriverà Della Morte, Matteo Della Morte dal Vicenza che ha vinto 3-2 tra l'altro il Rimonta, piccolo collegamento, la sua esordio in B contro il Catanzaro, e appunto è interessata a Vido che potrebbe ecco vestire i colori biancorossi e lasciare spazio a un sostituto di Marras di fatto, perché si tratta di un trequartista, no? Se non sbaglio, sì. Della Morte, Michele.
1: Sì, intanto esatto, mentre stavo seguendo l'azione con il gioco che è fermo perché c'è una situazione di angolo, sì, di calcio d'angolo per il Carpi, pensavo si facesse prima il cambio con Federico Casarini, maglia numero 10, invece il corner per il Carpi, e dicevi di Vido che in effetti non so se può essere interpretato come segnale, ormai in questo calciomercato è tutto un segnale, anche un like sui social, ma non si sta scaldando, magari questo può essere anche qualcosina che ci può raccontare anche intanto negli sviluppi del calcio d'angolo, palla fuori, colpo di testa senza nessuna pretesa da parte del Carpi, e dentro appunto Casarini, maglia numero 10, fuori Puletto, che ha speso parecchio in questa ripresa ma insomma non ha poi creato di fatto nulla di che. Ci prova comunque a buttare nella mischia il numero 10 Cassani, mentre può andare con la rimessa dal fondo invece Gioele Zacchi. Attenzione qui, ancora un attimino di sbandamento con questi palloni leggeri in area di rigore, arriva Silvestri, ma insomma bisogna debellare subito questo trend. Dicevamo Casarini, ricordavo bene, tanti anni in Serie A con il Bologna e anche con il Novara, giocatore classe 89, intanto prova ad andare fino in fondo Casasola, tenuto a bada però, rimessa dal fondo per il Carpi, giocatore Casarini che poi è sceso in Serie C nella stagione 22-23 con l'Avellino, e adesso a breve comunque pronti cambi anche per l'Union Brescia, ben tre cambi, tratta di Pellegrini, Sorensen e Zennaro, di questi i cambi scelti da Eugenio Corini per dare un po' di fiato di gamba fresca, soprattutto anche là dietro, dove forse ha visto troppo alleggerimento con questi passaggi pericolanti oltre che pericolosi in area di rigore. Intanto il lancio delle Carpi sulla destra e poi c'è Armati, però di petto fa un buon lavoro su Ceunà. Giacchi gira subito per Mallamo, Rizzo pinna, Armati ancora, poi Rizzo. Vediamo appunto anche quello che sarà l'ingresso del classe 2000 Pellegrini, l'anno scorso al Trento 9 gol. Intanto pallone per Azzacchi, ancora Mercati, spalla alla porta, Marcato deve disfarsi subito di questo pallone. Rizzo, Crespi, arriva lui sul pallone, la fa sfilare, Rizzo pinna ancora, in caduta riesce a servire Crespi, sta arrivando anche Mallamo dalla sinistra, Crespi prova a rientrare lui dal lato corto dell'area di rigore, Crespi ce l'ha sul destro, pallone centrale in area di rigore per Rizzo pinna e il tiro è smorzato in maniera provvidenziale dal Carpi. Grande azione ancora una volta d'intesa tra i due, Crespi e Rizzo Pinna, che direi comunque che
0: si trovano bene.
1: E intanto ovviamente cambi con proprio Valerio Crespi, oltre che ammonito penso anche un po' stanco, e dentro Pellegrini.
0: Applausi meritati per il nostro bomber, si meriterebbe il gol anche Rizzo Pinna per la partita fatta. Michi, io approfitto dei cambi, andiamo ancora in pubblicità, poi torniamo da te.
1: Sì.
2: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
3: Ideal Dental Medical Center, sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Resiste il 3-1 per l'Union Brescia sul Carpi. Torniamo però da Michele Iacobello al Rigamonti. Ci sono stati tre cambi per l'Union Brescia.
1: Esatto, 72esimo, dentro Pellegrini, Zennare, Sorensen, fuori Crespi, Marras e Casasola. Si sta godendo, sì, diciamo così, il giro del campo, prendendosi gli applausi dei suoi nuovi tifosi. Dicevamo, stagione molto positiva per Pellegrini l'anno scorso a Trento, un giocatore che piace parecchio a Eugenio Corini, l'ha più volte ribadito, sperando insomma di poterselo tenere stretto. Intanto è proprio Pellegrini, lanciato da Silvestri, ha provato qui il numero 28, pallone un po' troppo lungo, però non è riuscito a tenerlo in campo. Per lui tanta Serie C, una stagione in B per Pellegrini nel Pordenone, 17 presenze nella stagione 21-22. Intanto prova il Carpi sulla sinistra, grande intervento ancora di Silvestri, molto pulito su Cecotti, che sarà fatto vedere più che altro nel primo tempo. Intanto la discesa provata dall'Unione a Brescia con questo pallone per Mallamo, subito la corsa per Rizzo Pinna che elude l'avversario, ancora Rizzo Pinna, può andare in area di rigore, ce l'ha sul mancino Rizzo Pinna, Scacchetti la mette in calcio d'angolo, grande movimento di Rizzo Pinna che fa la finta e la fa molto bene evitando l'intervento di Zagnoni, e poi ha provato con il mancino a chiudere sul primo palo. Bella progressione in precedenza di Zennaro, che ritroviamo tra l'altro molto molto volentieri in campo, e adesso è pronto Rizzo Pinna dalla bandierina, la rincorsa del 25, ancora un cross corto sul primo palo, raccoglie l'Union Zennaro, Rizzo Pinna zona di sinistra, ancora sotto la curva nord, ancora Rizzo Pinna se la sposta due volte sul destro, cross adesso basso ancora verso Sorensen, che stava facendo il movimento da attaccante puro, andando a chiudere sul dischetto dell'area di rigore con il piattone sinistro anticipato, ma comunque pallone che rimane saldamente tra i nostri piedi. Mezz'ora in questo secondo tempo, Rizzo si stacca per suggerirgli un passaggio Mallamo, servito al 14, si va poi da Zacchi. Direi che è stato il secondo tempo finora che si voleva, che ci si aspettava, e onestamente una mentalità che mi piacerebbe vedere poi davvero in tutte le partite, senza abbassare troppo i ritmi, senza poi specchiarsi troppo in una situazione dove il vantaggio sì può aiutarti, ma insomma essere poi avanti di due gol comunque è tutt'altra cosa. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di questo match. Zacchi va a cercare proprio Sorensen, che rimane quasi da punta aggiunta, poi Armati stava lanciando in maniera chirurgica Pellegrini, chiusura su di lui, poi Sorensen di testa, Rizzo, diatriba, questa palla che continua a volare, messa giù poi dal Carpi, il pressing ai danni di Astrologo da parte di Armati, calcio di punizione proprio per il Carpi. Torini ne chiama un altro dalla fase di scaldamento, si tratta di Lamesta, se non ho visto male, se i miei occhi non mi ingannano. Intanto Carpi, che ha ripreso a giocare sulla zona di destra davanti al proprio allenatore Cassani, Casarini, all'indietro Rossini, pallone ancora per Federico Casarini, nuovamente Astrologo, stavolta Sal aveva fatto il movimento a venire incontro, pallone troppo lungo, Zacchi, facile Preda per lui. Il prossimo match il Carpi affronterà fuori casa a Provercelli. Intanto Silvestri scambia con Mercati, poi Zacchi ancora cerca con questo rinvio profondo, Mercati su Astrologo, poi una lotta praticamente a centrocampo vinta dall'Union Brescia, vediamo anche se con il fallo, sì, fallo per l'Union, ed era proprio Lamesta che è pronto ad entrare a fare il suo ingresso in campo al posto di Rizzo Pinna, e quindi direi meritato anche l'applauso a Rizzo Pinna. È dentro Lamesta.
0: Già con Arezzo aveva già fatto vedere, assaggiare un po' di quello che era capace di fare. L'abbiamo visto l'anno scorso a Ascoli, l'abbiamo visto in finale e l'abbiamo visto e come ammirato questa sera, Michele. Ci aspetta una bella stagione con Rizzo Pinna lì davanti.
1: Eh sì, davvero, sperando che sfortune varie ci lascino e soprattutto che poi la condizione atletica sia comunque sempre su questa falsa riga,
0: anche banalmente riguardo gli infortuni che ci hanno passato la scorsa stagione. Importante che stiano tutti bene. Lamesta, sostituto importante di livello, l'abbiamo notato l'anno scorso quanto può essere importante per questa squadra, ed è fondamentale poi avere questi giocatori sempre pronti a entrare in campo. A proposito di infortuni, Michi,
1: intanto direi scelta prettamente tecnica da parte di Cassani, che toglie Salla, che era entrato poco tempo fa comunque, e dentro invece Cartani, quindi insomma una sorta di bocciatura. Intanto ancora l'Union Brescia che va al cross in area di rigore, la palla spizzata, prova a metterla giù l'Union in qualche modo, ma il Carpi la tiene alta in area di rigore e poi la spizza in avanti. Adesso Mallamo, Armati, ancora Armati, prova ad andare via, c'è una, qui non viene fischiato il calcio di punizione, trattenuta che sembrava abbastanza netta, ma comunque insomma non se l'è presa troppo Armati. Tanto Rizzo fa scorrere il pallone, Silvestri e poi Zacchi, ancora Silvestri, apertura per Armati, ha aperto troppo il piatto qui Silvestri nel servire lì vicino Loris Armati, dunque pallone che si spegne nella zona laterale con il Carpi che ha già fatto ripartire le operazioni. 34esimo della ripresa, pallone sulla destra per il Carpi, in qualche modo la tiene anche in vita con Lucanesi e poi ci prova con questo cross qui travolto Sorensen, vediamo se viene fischiato il fallo, sì, esaurisce il vantaggio, e dunque calcio di punizione, fallo su Sorensen, che poi si spiega con Silvestri per quello che era stato una mancanza di comunicazione. Un Sorensen che aveva stretto tanto su Casarini, e adesso il pallone per la Mesta che sfila via l'avversario. Poi aveva guardato in avanti Pellegrini, che però era venuto incontro, non era riuscito a servirlo, anche perché si trovava in posizione di offside il numero 30. E adesso Rizzo all'indietro per Silvestri.

0: La nostra punta, Pellegrini però anticipato, e poi il palleggio della squadra emiliana a centrocampo nonostante il pressing di Marchiati. Rossini, pallone per Casarini, viene incontro Astrologo, zona centrale, cercato il lancio, stop quasi di schiena, direi abbastanza involontario da parte di Tommaso Carcani, classe 2002. E poi c'è comunque il fallo da fondo per l'Unione Brescia. Ultimi 10 minuti al Rigamonti per festeggiare i primi 3 punti, primi 3 punti in casa, e come non mai sicuramente, Alfredo, il Rigamonti rispetto all'anno scorso deve diventare un fortino. L'anno scorso ricordiamo un rendimento ottimo fuori casa, ma poi in casa a volte si raccoglieva poco.
1: Quella differenza che ti fa fare i punti che ha fatto il Vicenza per arrivare direi direttamente. Poi, come abbiamo analizzato in precedenza, non è sicuramente un girone quest'anno, e non è scontato in cui non ci siano grandissime corazzate oltre all'Union Brescia, quindi bisogna anche ringraziare le stelle, come si vuol dire in questo caso, e approfittarne.
0: Direi pochi alibi. Intanto il Brescia aveva provato a mettere in mezzo il pallone, non l'ha trovato però il giocatore giusto, abbastanza arrabbiato Corini per questa azione sfumata. Evidentemente vuole ancora un gol. Intanto Casarini per il Carpi, Carcani, nuovamente Casarini, adesso Union che attende un po' di più dietro la linea del pallone. Carpi che prova a lanciare Cecotti, che prende il tempo a Zennaro, poi Zennaro è bravo a rubargli il pallone e a servire la Mesta, centrale in mezzo al campo, il controllo del numero 27, ancora la Mesta che va a spingere l'avversario che era ancora a terra, e dunque calcio di punizione proprio per il Carpi, che ha già battuto con Casarini. Centralmente cercato Morosini, braccato da Mallamo e da Mercati. Grande lavoro di Tenaglia da parte dei due, soprattutto ritmo che è cresciuto ancora di più nel secondo tempo. Subito a raddoppiare il 14 e il 6. Intanto Rizzo, pallone sbagliato questa volta di Mallamo, un po' di stanchezza per il numero 14, poi è Lanna, vice di Eugenio Corini, a chiedere concentrazione, a chiedere comunque di tenere concentrazione alta in questo finale. 83 sul cronometro, 3-1 per l'Union, e adesso punizione per il Carpi, zona di centrodestra, la Mesta in barriera, si attende solo il fischio di Esposito. La rincorsa di Astrologo, il cross che arriva in area di rigore, spizzata doppia, poi Zacchi in presa abbraccia il pallone e lo recapita a Fredrik Sorensen, cerca il lancio in avanti. Zanaro però aveva fatto il movimento, venire incontro, sorvolato invece il numero 20. Prova il Carpi con Casarini, gira il pallone sulla destra, c'è una, poi lo scambio ancora del 95 che si trascina fuori il pallone, rimessa laterale per l'Union. Credo anche le energie mentali,
1: motivazionale, assolutamente, sono d'accordo Michi, e andiamo infatti con l'ultima fascia pubblicitaria della partita, puoi seguire il finale da Rigamonti in tua compagnia.
2: Spot.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
4: Ideal Dental Medical Center, sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.

0: a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Sempre 3-1 in nostro favore, con il 2-1 invece dell'Alcione su il Renate. Michele Iacobello, ovviamente partita agli sgoccioli, e come dicevamo, sì, che qualche motivazione in meno che si fa vedere.
2: Gol del Carpi annullato per fuorigioco, con questo spizzato in area di rigore sul secondo palo si era fatto trovare, credo ancora Morosini, che è andato a colpire la palla, però poi viene raccolta in fondo al sacco da Zacchi, ma braccio alto del direttore di gara, ovviamente adesso consueto check, ma insomma sembrava comunque abbastanza netto. Un po' sorpresa qui la difesa dell'Union Brescia, questa carambola alta, il Carpi la butta subito in area di rigore e al volo viene concluso il tiro alle spalle di Zacchi, fuorigioco confermato, e quindi si rimane sulle 3-1 negli sgoccioli di questo finale, che insomma poteva regalare qualche brivido forse inaspettato. Intanto la Mesta prova con la spizzata a cercare Pellegrini, chiuso però da Ceunai, dunque lancio poi di Scacchetti, sbagliato. Allora Rizzo, pallone per la Mesta, cerca lui di tenere il pallone, se ne va ancora la Mesta, il cross che arriva in area di rigore, respinto poi da fuori, allora Sorensen addirittura prova la botta da fuori, palla respinta, Zennaro prova il palleggio in area di rigore, mette fuori poi Mercati, ma c'è fallo in attacco da parte dell'Union Brescia e dunque punizione per il Carpi. Si era fatto ingolosire Sorensen, ci sta da quella situazione con quel rimbalzo provare la conclusione verso la porta, anche se ovviamente non si tratta di un cecchino. Con la palla tra i piedi il danese, classe 92. Allora Carpi prova ad andare con Astrologo, poi Rossini, 43 in corso nella ripresa. Silvestri va in anticipo, Mercati si fa vedere sulla verticale, Malamo servito da Mercati, un po' troppo forte il passaggio, allora Scacchetti è riuscito ad andare in presa e in uscita riesce comunque a governare il pallone. Adesso Rossini, pallone per Lucanesi, ancora il numero 16 a lanciare in profondità per lo scatto di Casarini, chiusura però parte di Rizzo con l'aiuto di Armati, rimessa laterale per il Carpi davanti alla panchina di Cassani, pallone ancora per Nesi che va a crossare nella di rigore, questa volta mette fuori male l'Union con il piattone provato da Sorensen, e poi ancora rimessa laterale con l'Union che adesso sta cercando anche insomma di, ovviamente alcuni giocatori sono parecchio stanchi per la prestazione che hanno messo in campo, intanto è Morosini che ha provato a crossare, nessun problema dall'altra parte, e dunque Sina governa il pallone finché poi esca dalla linea dell'out, rimessa dal fondo di quello che è, di fatto stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco.
1: Un voto a questo esordio in campionato di Union Brescia, Michele.
2: Ma direi per quello che si è visto dal punto di vista anche della freschezza fisica, dalla gamba, di come corre la gamba e comunque anche dalla coesione, dalla mentalità, io darei un bel 7.5. Sono buono, dai, 7.5, dai.
1: Anche
2: sì.
1: 8, dai. Facciamo ancora dai. I più bravi, dai, secondo me.
2: Facciamo ancora più generosi.
1: È una prestazione dove davvero non ci sono stati comunque dei nei, oltre al gol subito su quella disattenzione di Armati, ma è stato un Brescia in totale controllo, in dominio.
2: Sperando che ovviamente sia un leitmotiv da qui fino alla fine. Intanto fuori Mercati, dentro il Ghiligiu. Applausi anche per Mercati, che va ad abbracciare la curva nord dentro Ergeligiu. Classe 99. Lui è un giocatore che può tornare super super utile. Vedremo se invece anche per lui magari la società avrà e ha magari progetti diversi.
1: Panchina lunga è sinonimo sì, sicuramente di competitività, ed è una cosa che fa bene in uno spogliatoio, soprattutto se si vuole puntare poi ad arrivare al grande obiettivo, alla Serie B. Secondo me facciamo bene, ma lo ripeto, anche con l'ingresso di La Mesta, cioè quella sensazione con Sorensen di una squadra che, se si sta tutti bene, si può veramente arrivare fino in fondo.
2: Ma è vero. Sì, quindi insomma direi che anche lo staff medico e o quantomeno lo staff di preparatori avrà una buona dose di pressione. Intanto qui è Sorensen che va a sradicare il pallone all'avversario, poi Ergeligiu con Zennaro, ancora Sorensen, ancora Zennaro, si apre l'Union Brescia, si apre la corsa di Pellegrini, servito adesso, ancora Zennaro, l'1-2, Zennaro ritorna da Pellegrini che va in area di rigore, Pellegrini protegge il pallone, Pellegrini ancora dello stretto e poi sul più bello viene chiuso. Fallo poi di Pellegrini, credo più un contatto che poi l'arbitro ha abbonato come fallo in attacco, ma buona questa ripartenza con il controllo nello stretto del numero 30, che poi proprio sul più bello nel tentativo della conclusione è stato chiuso. Pallone pronto sul destro, intanto 3 minuti di recupero che sono già abbondantemente iniziati. Siamo al 47esimo in questo istante e dunque ancora un minutino. Rossini, pallone poi per Zagnoni, spostato sulla sinistra, fronteggia Zennaro, poi il lancio delle Carpi di prima dalla sinistra a cercare la profondità dell'attacco, chiuso però dall'Union Brescia che cerca ancora di andare in recupero palla. Qui fallo di Zennaro a centrocampo, gli ultimi 40 secondi di partita di Union che comunque ha fatto davvero i compiti. Intanto Pellegrini da metà campo è fuori Scacchetti, Pellegrini ha provato il gol dal cerchio del centrocampo, ci stava come tentativo perché Scacchetti era abbondantemente fuori, palla alta, neanche di troppo, la traversa. Intanto ricomincia il Carpi.
1: Sono andato veramente vicino qui, sì. Infatti applausi meritati anche dai suoi compagni in panchina, che questo è sinonimo di fiducia, di quanto anche nello spogliatoio si respiri aria buona.
2: Intanto triplice fischio, inizia bene l'Union, 3-1 al Carpi, direi vittoria che convince anche per come è arrivata, direi un bel preludio, sperando che sia davvero un gran bel continuum in questo campionato. Alfredo, adesso ovviamente la testa va già alla partita contro la Pergolettese.
1: E poi spostarsi in Coppa Italia il 2 settembre contro la Gian Erminio alle ore 21. Seguiremo anche quella partita, Michele, come tutte le altre di Union Brescia. Io ovviamente ti ringrazio, doveva essere una grande partita ed è stata una grande partita di Union Brescia.
2: Alla grazie prossima, a te Michele. E grazie ai nostri ascoltatori, una buona serata ovviamente sulle frequenze di Radio Brescia 7.
1: Un ringraziamento ancora a Michele Iacobello che ci ha raccontato questa prima di campionato della girone A di Serie C Sky Wi-Fi, 3-1 per noi con una prestazione importante, dominante, direi risultato e vittoria mai messa in discussione, anche perché il gol siglato da Morosini per il Carpi è stato quasi un mezzo regalo da parte di Union Brescia con Armati. Union Brescia che aveva anche stappato la partita in grande stile con una bella rete di Marras dal limite dell'area a togliere le ragnatele all'incrocio dei pali, per quanto riguarda l'1-0 per i ragazzi di Corini, l'1-1 arrivato al 19esimo proprio su una piccola sbavatura di Armati, e poi bravo Morosini a aver dipinto la rete, un'altra bella rete, quella dell'1 pari. Il gol del 2-1 di Crespi invece è arrivato al 31esimo al termine di una grande azione a 3. Una delle notizie più belle di questo Union Brescia, il tridente funziona come Marras, Rizzo, Pinna e Crespi, infatti sono loro tre a collezionare poi il gol del vantaggio che ci porta alla ripresa, dove dopo i primi 4 minuti da calcio d'angolo, spizzata di Mallamo, il colpo che prende il palo da parte di Mercati e poi la correzione di Sina per il 3-1, anche lui un grande esordio per il giovanissimo difensore dell'Union Brescia. Poi gestione, una gestione che praticamente c'è stata per mezz'ora abbondante nel secondo tempo, girandole di cambi con la Mesta, Sorensen, Zennaro, Pellegrini ed Elghiligiu che sono entrati al posto di Crespi, Marras, Casassola, Rizzopin e Mercati. Anche Casassola era andato in gol, poi annullato con qualche dubbio all'inizio, anzi sul finire di primo tempo. Un Union Brescia che doveva vincere ed ha vinto, e insomma inizia bene, benissimo la stagione per i bianco-azzurri. Domani sarà ovviamente tempo ancora di Serie C, di Girone A e anche degli altri gironi. Intanto 3-1 anche dell'Alcione Milano sul Renate nella partita di questa sera. Domani poi, come detto, altre 5 partite: Cittadella Pergolettese, Juventus Under 23, Novara, il derby tra Ospitaletto e Lumezzane, Gian Erminio, Albino Leffe, Lecco Arziniano, poi domenica l'altra bresciana, Provercelli, Desenzano, Trento, Treviso e Folgore Calatese, Dolomiti, Bellunesi. Questo è un po' il primo turno del nostro girone. Da parte mia, Alfredo Novello, è stato un piacere ricominciare al vostro fianco e speriamo che sia una grande stagione verso l'obiettivo Serie B, verso il sogno Serie B. Linea ovviamente alla nostra musica e una buona serata a tutti. Sempre Forza Brescia.
3: Brescia 7 Time.
4: Time o'clock.
5: Sono le 11.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. È un po' di

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
2: Notte di notte,
3: notte di notte,
2: la notte
3: di Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: musica.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.